0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira

improvvisamente, eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qui.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Marta piange al tavolo di un bar. Luca non ha fatto altro che dirle che non è

0: Marta, un po' donna e un po' bambina. Marta nel riflesso della sera. Marta, svegliati, è già mattina.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee medie e bassa tensione. Tea Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. Tea Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
0: Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
6: Bella bionda, parlo con te.
0: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo. Maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
1: Bella bionda, parlo con te.
0: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Non conosce ostacoli la marcia dell'Italia agli europei femminili di pallavolo a Brno, in Repubblica Ceca. Le azzurre hanno battuto 3-1 in rimonta alla Svezia e ha centrato la settima vittoria di fila che vale la Final Four di Istanbul. Gara non facile contro le svedesi è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Egono e Miriam Silla.
2: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo. Rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
3: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
1: Sabato in semifinale le azzurre affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi dalle 15. Tennis, è finito al secondo turno il cammino agli US Open di Matteo Berrettini, superato in 4 set dall'argentino Navone, che dopo aver battuto Djokovic approda per la prima volta in carriera al terzo turno dello Slam newyorkese. Eliminati anche Passaro e Guerrieri, tra le donne Jasmine Paolini vince in 2 set il derby toscano con Lucrezia Stefanini. Alcaraz vince col portoghese Fariev al terzo turno, fuori a sorpresa Hodar, travolto dal cinese Bu. Oggi secondo turno per 4 azzurri, avversari australiani per Cobolli e Musetti, rispettivamente Scholkate e Sweeney. Darderi affronta il ceco Svrčina, Bellucci opposto a Taylor Fritz. Per il calcio, 16esimi di Coppa Italia, il Sassuolo batte 4-3 ai rigori il Frosinone dopo l'1-1 dei regolamentari. Va avanti anche l'Udinese, 2-1 rimonta sul Venezia. Oggi alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. La prossima settimana si giocano Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Si chiudono i giochi del Mediterraneo a Taranto, ultimi titoli in palio assegnati quello della mezza maratona di atletica sia maschile che femminile, nessun azzurro sul podio, e poi si chiude col torneo di pallavolo maschile Italia, record nel medagliere già vinto da tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Sabato 5, domenica 6 settembre, a Ruoti, non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre, il concerto di Francesco D'Aleo.
4: Bella bionda, parlo con te.
3: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Boom, boom. Acca, lacca, lacca, boom.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come il Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere è dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto a più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
1: Bella bionda, parlo con te.
0: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi giovedì 3 settembre 2026. Il santo del giorno è San Gregorio Magno, uno dei pontefici più grandi della storia. È il patrono di musicisti, cantori e insegnanti. Oggi nella storia, 1982. La mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e sua moglie Emanuela Setti Carraro. Era arrivato in Sicilia con l'incarico di combattere Cosa Nostra, la mafia lo eliminò in 100 giorni. L'Italia intera si fermò, incredula e ferita. Nati oggi, 1947, nasce Mario Draghi, economista e banchiere centrale tra i più rispettati al mondo. Governatore della Banca d'Italia, poi presidente della Banca Centrale Europea. Dal 2021 al 2022 ha guidato il governo italiano come presidente del Consiglio, portando autorevolezza e credibilità internazionale in un momento difficile per il paese. 1972. Nasce Natalia Estrada, showgirl e ballerina che conquistò l'Italia negli anni 90 con la sua bellezza e la sua simpatia travolgente. Diventata un volto amatissimo della televisione italiana, ha lasciato poi il mondo dello spettacolo per dedicarsi all'allevamento di cavalli. Curiosità del giorno. Lo sai perché la frutta si annerisce quando la tagli? È colpa di una reazione chiamata ossidazione enzimatica. Quando la frutta viene incisa, le cellule si rompono e liberano enzimi che, a contatto con l'ossigeno dell'aria, scuriscono la polpa. Non è pericoloso. È solo il modo in cui la frutta si difende dal mondo esterno. E la cosa curiosa è che ogni frutto si annerisce a un ritmo diverso, come se avesse il suo carattere. Pillola di buon umore. Ricorda che la vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio, devi continuare a muoverti. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Musical Chatter. Musical Chatter.
3: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
2: Senza confini.
3: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi mettiamo insieme due canzoni che ruotano intorno allo sguardo. Da una parte una gelosia pop, giovane, brillante, quindi uno sguardo un po' invidioso. Dall'altra, uno dei grandi indie sentimentali degli anni 80. Iniziamo con The Cat's Eye, con il loro brano Gabriela. Un pezzo che sembra leggero, ma ha dentro una tensione molto precisa. La paura che qualcun altro entri nel campo visivo del nostro amore, di quello che noi vogliamo. Gabriela funziona come una versione contemporanea, ma anche globale, del tema della rivalità. Non c'è solo la richiesta di stai lontana, perché quello è mio, ma anche il racconto di una sicurezza che comunque vacilla. Le Cat's Eye la cantano con un impianto pop molto internazionale, con velature latine e rhythm and blues, e un gioco di voci che rende il tutto più teatrale di quanto sembri a primo ascolto. Ma come sempre a Musical Chatter ci piace scoprire qualche curiosità. Intanto è uscita a giugno del 2025 come secondo singolo del loro album Beautiful Chaos. Poi che questo pezzo è scritto a tantissime mani: Andrew Watt, John Ryan, Ali Tantosi, Charlie XX, Sarah Shell. E anzi, la canzone inoltre era passata da altre mani. Versioni precedenti erano state registrate da Anitta e da Rita Ora, e anche le Lidl Mix l'avevano presa in considerazione prima che arrivasse alle Cat's Eye. Il risultato è un pezzo che unisce inglese e spagnolo, con una strofa affidata a Daniela in falsetto e un clima generale da pop latino, bello brillante, elegante, ma non troppo carico, ecco. La critica lo ha spesso accostato all'archetipo di Jolene, una voce che si rivolge direttamente alla possibile rivale e trasforma la gelosia in racconto, non soltanto in sfogo. Dal punto di vista vocale è bello l'equilibrio del gruppo, perché le voci non si contrastano, non si sovrastano, ma costruiscono un'unica superficie sonora, un po' confidenziale, con questi falsetti che emergono e aperture più luminose. Ascoltiamocela insieme come una piccola scena pop piena di sguardi incrociati e di sfide guardandosi negli occhi. Cat's Eye con Gabriela.

Eccoci insieme, amici di Musical Chatter. Ci siamo ascoltati le Cat's Eye con una canzone che usa la gelosia come motore pop e la trasforma in una coreografia emotiva. Ora cambiamo epoca e profondità. Dagli occhi che temono una rivale passiamo agli occhi come luogo di salvezza. Peter Gabriel con In Your Eyes. Non guarda soltanto una persona, cerca un centro, un ritorno, una luce. In Your Eyes arriva da So, l'album del 1986 che portò Gabriel al massimo successo internazionale. È un brano d'amore, sicuro, ma non è soltanto romantico, perché Gabriel ha spesso giocato con l'ambiguità fra amore umano, carnale e amore spirituale. E qui lo sguardo diventa quasi una soglia fra i due livelli. Dentro ci sono sicuramente il rock d'autore, la world music, molte percussioni scelte e una costruzione lenta, circolare, che sembra allargarsi a ogni ritornello. Nella parte finale del brano compare Youssou N'Dour che canta in Wolof, che è una lingua, un dialetto del Senegal, e così porta dentro la canzone una dimensione africana e ulteriormente spirituale. Gabriel aveva conosciuto e sostenuto molti artisti della scena world music e questa collaborazione rende In Your Eyes qualcosa di più di una ballata occidentale. La trasforma in un incontro fra linguaggi. Poi ci sono anche degli aneddoti, non so, quello più famoso ci arriva dal cinema. Nel 1989 il brano In Your Eyes diventò immortale grazie al film Say Anything, nella scena detta del boombox, dove il protagonista Lloyd Dobler cerca di riconquistare la sua amata Diane Court trasmettendo la canzone In Your Eyes di Peter Gabriel dal suo stereo portatile, tenendolo sopra la testa. Il suo stereo, che all'epoca era un compatto, non dico la marca, e venivano definiti appunto boombox. Il regista Cameron Crowe raccontò di aver scelto quel pezzo perché lo sentiva profondamente personale. Gabriel inizialmente era cauto, ma dopo aver visto il film diede poi il suo consenso. La voce di Gabriel è il vero filo conduttore, calda, non perfetta, capace di passare da toni intimi a un'apertura più grande, più ampia e più accogliente. Non spinge mai solo per impressionare, ma costruisce una salita emotiva. E allora, dopo la modernità scintillante di Gabriela, In Your Eyes ci porta in uno spazio più largo, dove lo sguardo diventa casa. E con questo la puntata di Musical Chatter, costruita su due modi di guardare la vita e l'amore, finisce qua. Abbiamo parlato dell'amore inquieto, competitivo e pop delle Cat's Eye, e poi quello profondo, spirituale e universale di Peter Gabriel. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima, e intanto ci salutiamo e ci ascoltiamo insieme Peter Gabriel con In Your Eyes.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
4: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo compagno.

0: Stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del Mimit. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile tra le prime quattro d'Europa, dopo il sofferto successo sulla Svezia, le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
1: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igone e Miriam Silla.
2: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
3: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
1: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
4: Il gruppo e la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
1: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
0: Ed è tutto, a più tardi.
5: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
6: Chart. Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
7: Radio Studio Potenza.
6: FM 96 e 100.
7: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
6: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
7: RSP Eventi.
6: Il ritmo che ti segue ovunque.
8: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
9: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
10: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
11: Eccoci qua ragazzi, immancabili. Ciao a tutti da Marco Mari
12: e da Angela.
11: Siamo pronti per dare inizio ad un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la nostra carrellata di sei canzoni, una per ogni decennio, che ci raccontano della musica leggera italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. A te Angela.
12: E come sempre iniziamo dagli anni 60 con una canzone che ci parla dell'estate del 1964 e di un amore che sembra terminare con la fine di quel mese di vacanze. Ce la propone Little Tony e si intitola La fine di agosto.

0: La canzone è ovviamente malinconica, però ci racconta di un decennio decisamente felice, di un'Italia in pieno boom economico e con gli italiani decisamente più ruspanti ma più felici di quelli di oggi. E dagli anni 60, ragazzi, ci inoltriamo negli anni 70 con la voce di Marco.
1: Sì, andiamo, procediamo per quasi un decennio per incontrare un gruppo che era nato proprio negli anni 60, ma che ha avuto il massimo del suo fulgore sicuramente negli anni 70. Qui ci raccontano di un Voglio ridere. Immagino che i più avranno riconosciuto dalle prime note i Nomadi.

0: l'inconfondibile voce di Augusto D'Aoglio e l'inconfondibile sound degli anni 70 dei Nomadi, poi negli anni 80 e 90 hanno cambiato un po' anche loro, ma del resto la musica, come del resto il mondo, è in continuo mutamento delle mode, di tutto quello che gli gira intorno. Salutiamo i Nomadi e Voglio Ridere e proseguiamo con gli anni 80.
1: Esatto Marco, passiamo ora a un importantissimo esponente della scuola romana. Non è Francesco De Gregori, né Franco Califano o Antonello Venditti, è Claudio Baglioni con Avrai.

0: Nel 1982 Claudio Baglioni era già una celebrità da quasi una decina d'anni. Lui è sempre stato molto legato a questa canzone perché l'ha scritta con la nascita di suo figlio. E ora adesso, ragazzi, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Abbiamo avuto finora tre voci maschili, ora ce ne attende una femminile e sarà l'unica di questo nostro appuntamento. Secondo me questa è un'artista che non ha ottenuto il successo in patria che avrebbe meritato, perché era dotata, in quanto questa canzone è un tributo a Irene Fargo, di una voce dolcissima e cristallina.

0: Purtroppo Irene Fargo non è stata valutata per il suo reale potenziale, per la sua reale arte nel nostro paese. Ha avuto invece ampi successi nella penisola iberica, in Sud America in generale. Soprattutto è stata una star in Portogallo, dove il canto tradizionale, il fado, è stato la sua stella polare. La salutiamo e l'abbiamo ritrovata con questa Come una Turandot. Salutiamo il Novecento ed entriamo negli anni 2000.
1: Per parlarvi di un artista che si è sempre posto orgogliosamente fuori dagli schemi, dotato di una voce molto particolare e di un'invidiabile energia. A voi Caparezza con Ti fa stare bene.

0: pezzo di caparezze dotato di una notevole carica e di un testo apparentemente insignificante, ma che in realtà sa comunicare molto bene. Bene ragazzi, lasciamo gli anni 2000 e andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo di oggi.
1: I testi di Caparezza non sono mai banali. Bisogna interpretarli, però bisogna ascoltarli bene e vedete che insomma attraggono. Intanto noi stiamo per arrivare alla conclusione, andiamo con qualcosa di più tranquillo, e qualcosa di più poetico, o meglio la mettiamo in femminile perché il titolo è Poetica. Lui è Cesare Cremonini.

0: E con un Cesare Cremonini super romantico e la sua poetica abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist di 6 canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri dell'Italia in 7 note. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti.
2: Ti muovi bene su quei tacchi a spillo.
3: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.
5: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
6: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
5: Seguiteci numerosi.
6: Buon ascolto.
4: Sabato 5, domenica 6 settembre, a Ruoti, non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre, il concerto di Francesco D'Aleo.
7: Bella bionda, parlo con te.
4: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
8: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, come state? Ultima settimana d'agosto per questa Time Machine che non si è mai fermata, che vi ha accompagnati, che ci ha accompagnati per tutta l'estate, con tantissima musica dance degli anni 90, degli anni 2000, con qualcosa di più nuovo, insomma abbiamo viaggiato tanto anche in queste giornate calde dell'estate 2026. Anche oggi il viaggio sarà abbastanza in questo periodo, perché rimaniamo sempre tra gli anni 90 e i 2000. Ci sono alcune richieste che arrivano da voi che ho ricevuto, io lo ricordo sempre, potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Potete scrivermi una richiesta, una canzone che volete ascoltare, un brano che vorreste nella Time Machine, un brano che vorreste utilizzare come ispirazione per la prossima Time Machine, e io cercherò di accontentarvi. Ma iniziamo subito con un brano del 2005 di un DJ e producer francese che usiamo tantissimo da oltre 20 anni. Lui è Bob Sinclair e questa è Love Generation.

Abbiamo scaldato abbastanza bene l'ambiente, non lo so, proviamo. Andiamo avanti con un brano del 1997. Lo avete ascoltato tanto? Secondo me è capitato anche in una delle ultime Time Machine, perché mi è capitato che me l'abbiano chiesto spesso in queste settimane di musica dal vivo, di DJ set dal vivo. Quindi vado avanti con una versione di David Morales della canzone delle Spice Girl che si chiama Spice Up Your Life.

Andiamo avanti a bomba con un brano del 2007. Lui è l'altro francese, l'amico di Bob Sinclair. La musica negli ultimi 20 anni, il grosso della musica dance commerciale la stanno facendo loro. Questo è David Guetta con Love Is Gone.

in arrivo un altro brano molto bello, molto ascoltato anche quest'estate, molto richiesto quest'estate anche da voi quando mi scrivete sui social. Questi sono gli Xtreme e la canzone si chiama Love Song.

arriva un brano che è un pochino meno utilizzato, un pochino mainstream, ma io sono certo che appena lo sentirete vi verrà in mente e direte: ah caspita, ma pensa quante volte l'ho ballato, è un po' che non lo sento. Tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 questo disco lo abbiamo consumato io e tutti gli altri DJ sicuramente. Non ditemi che non è vero, perché è assolutamente vero. Questo brano è arrivato al numero 2 nel Regno Unito, è andato alla grande in tutto il mondo. Il duo britannico si chiama Shaft e la canzone famosissima è Mucho Mambo Sway.

avete già capito, avete sentito con che canzone sto mixando Mucho Mambo? Secondo me qualcuno dei più attenti sì. Lui è uno dei DJ più famosi e più importanti che abbiamo in Italia. È il 1999 quando Gigi D'Agostino esce con la sua rilettura dance di The Riddle.

caro Gigi, ti devo dire che delle tue canzoni ce ne sono veramente, anzi non posso dire che ce ne sono che non mi piacciono, mi piacciono veramente tutte. Hai fatto alcuni capolavori e alcuni pezzi incredibili che ci hanno accompagnato, ci stanno accompagnando da quasi 30 anni. Vuol dire una cosa sola: sei incredibile, va bene. Andiamo avanti con un brano del 2006. Lui ha già partecipato a questa Time Machine perché è sempre Bob Sinclair. In questo brano ha utilizzato dei pezzettini, diciamo, del brano del 1990, Gonna Make You Sweat, dei CC Music Factory. La canzone si chiama Rock This Party, Everybody Dance Now.

piace, speriamo che piaccia anche a voi. Il brano è del 2006. Io penso che sia una delle canzoni più belle di questo artista. Il pezzo è arrivato addirittura al numero uno nel Regno Unito. Questo è Pat LeGrand con Put Your Hands Up for Detroit.

Ti ho visto che stai ballando in spiaggia. Ho visto anche te che stai agitandoti in macchina al suono di questa canzone bellissima di Fede Grand. Ma andiamo avanti con un altro brano che vi farà ballare alla grande, sebbene molto diverso. 1999 ha trasformato una musica house molto complicata in un successo pop internazionale. Lui è Paul Johnson e la canzone si chiama Get Down.

E arriva uno dei brani che probabilmente abbiamo suonato di più in questa stagione di Time Machine. Probabilmente lo suoneremo molto anche nella prossima, perché vi devo dire che fa sempre parte delle richieste dei più giovani, dei meno giovani, insomma fa parte delle richieste di tutti. 1999, loro sono il trio torinese il più famoso della musica dance, si chiamano i Fat 65 e il brano è Blue.

Altra canzone famosissima e conosciutissima, quella che sta per arrivare, è un pezzo del 2007. Lui è un DJ e producer svizzero molto importante nel mondo della musica house della seconda metà degli anni 2000. Yves La Rock con Rise Up.

arriva un altro brano che a me piace tantissimo, che sono molto contento che mi abbiate chiesto, così mi date l'opportunità di metterlo. Anno originale 1989, questa versione del 2008, Guru Josh Project con Infinity 2008.

e questo brano ve l'ho già messo un paio di volte nelle ultime settimane, ma sono molto contento perché da quando l'ho messo, ed era un po' che non lo mettevo, molti di voi mi hanno scritto che gli piace tanto, che non se lo ricordavano e che gli fa un sacco piacere ascoltarlo. Quindi questo brano, che a me piace moltissimo, è del 1998, lei è Nesa con

hit delle hit, infiamma le piste ormai da tantissimi anni, per quanto la utilizziamo, per quanto la mettiamo, vi piace sempre? Il brano è del 2006 ma è diventato veramente famoso nel 2007. Lui è Alex Gaudino featuring Crystal Waters con Destination Calabria.

E arriva lei perché non può mai mancare, perché è una delle vostre richieste più costanti e a me piace accontentarvi. Andiamo nel 1996 con una delle canzoni che è diventata più famosa probabilmente a distanza di anni, perché qui sono 5-6 anni che la balliamo alla grande.

Adesso vi faccio ascoltare un brano che a me piace, ma devo dire la verità, nonostante sia secondo me un brano che poteva assolutamente diventare una hit della Madonna, non è mai esploso come credo meritasse, e anch'io stesso faccio fatica a inserirlo nelle serate, perché quando lo metto vedo che vi piace, ma non vi piace abbastanza. Non lo so, ascoltatelo, poi mi dite cosa ne pensate. Qui siamo nel 2006, loro sono i Supermod con Tell Me Why.

bene, dopo questa pausa di riflessione, mi raccomando, fatemi sapere se il brano vi piace oppure no e se lo ballereste, perché ripeto, a me piace molto, ma faccio abbastanza fatica a inserirlo nelle serate, perché o siete un milione, quindi un brano un po' più morbido passa, altrimenti diventa molto complicato farvelo ballare. Ma andiamo avanti. Il prossimo brano invece è ballabilissimo e ballatissimo, soprattutto quest'estate ve l'ho visto ballare tanto. 1998, lei è Miranda e la canzone si chiama Vamos a la Playa.

E adesso vi metto un altro brano che a me piace molto, di un artista, di un duo che a me piace molto, che adesso si è separato, ma devo dire che io seguo, ve l'ho già detto, sì, sicuramente seguo sia l'uno che l'altro componente del duo, che hanno preso due strade diverse, ma che comunque apprezzo per quello che stanno producendo in modo molto diverso fra di loro, va detto. Qui siamo nel 2001, loro sono Pups and Scar e la canzone si chiama Get It On.

Ci ho pensato e voglio mettervi un brano completamente diverso. Non è un brano di musica dance, ma è un brano che nelle discoteche, soprattutto in quegli anni, abbiamo usato tantissimo. Lo metto perché sono un paio di sere, io al mercoledì sera faccio una situazione 90-2000 in uno stabilimento balneare al Lido delle Nazioni, in provincia di Ferrara, e è una delle richieste che ricevo più spesso e mi fa piacere farvelo ascoltare, magari piace anche voi. Siamo nel 2006, loro sono i Finlay e questa si chiama Diventerai una Star.

E non lo so se vi è piaciuta o non vi è piaciuta Diventerai una star, che secondo me è comunque un brano molto bello e sempre rappresentativo della musica di quegli anni. E a me non nego che fa sempre piacere metterlo, perché ho notato che fa scatenare i grandi e anche i meno grandi, possiamo dire così. Si vede che il brano comunque ha trovato la sua forma e la sua vita anche in mezzo ai meno grandi, ai meno vecchi, si può dire così, non so come dirlo. Comunque andiamo avanti, il prossimo brano è del 1999, lui lo conoscete già, è Gigi D'Agostino, e questa è Bla Bla.

La prossima canzone è sicuramente molto meno conosciuta, ma secondo me è bellissima e insieme a Bla Bla Bla ci sta da Dio. Siamo nel 2000, loro sono gli Unconditional e questa è Magic Fat. This is something special for you.

Io spero veramente che vi sia piaciuta questa canzone degli Unconditional, che a me piace molto. Forse voi li conoscete un po' di più per Computer Love. Un'altra volta ve la faccio ascoltare, anche se sono convinto che la conosciate bene bene bene. Andiamo avanti con un brano del 1995. Questo è famoso a livello Italia sicuramente, perché è stato addirittura al numero uno per 10 settimane consecutive. Loro sono i Typical featuring Josh e la canzone si chiama The Color Inside.

e sta arrivando l'ultimo disco della Time Machine di oggi. Facciamo una cosa ancora diversa, andiamo nel 2010. Lui è uno dei rapper e performer più famosi degli Stati Uniti dentro la musica dance pop, diciamo così. Si chiama Pitbull, insieme a lui c'è T-Pain. La canzone si chiama Hey Baby, Drop It To The Floor. Hey baby,

E sulle note di Hey Baby finisce anche la Time Machine di oggi, ultima Time Machine del mese di agosto 2026, ma torniamo a settembre, quindi non c'è nessun problema. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio anche per avermi mandato qualche suggerimento in settimana, come tutte le settimane, di qualche brano che volete ascoltare, di qualche canzone che ascoltiamo poco, che mi serve sempre per rendere la Time Machine un po' diversa, un po' speciale, un po' particolare, un po' dedicata anche a voi, che mi aiutate a rendere questa trasmissione interattiva. Io come sempre vi ricordo che potete contattarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, e su Mixcloud, ve lo dico sempre, potete trovare la registrazione di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine, le potete ascoltare dove volete, come volete, quando volete e soprattutto gratuitamente. Se invece vi piace di più ascoltare Time Machine in radio, fate benissimo. Io vi aspetto sempre qui la prossima

0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Sabato 5, domenica 6 settembre, a Ruoti, non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre, il concerto di Francesco D'Aleo.
4: Bella bionda, parlo con te.
3: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. State ascoltando Radio Studio Potenza.
5: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
6: Passano le settimane, passano i mesi, insomma ragazzi, abbiamo superato anche Ferragosto. Ciao a tutti, sono Marco Mari, nuovo appuntamento con Flipper, immancabile, con le nostre canzoni 50% italiane, 50% internazionali degli ultimi 50 anni, quindi direi che insomma più equo di così non si può essere. Intanto partiamo con una canzone che io vorrei fosse di buon auspicio per la ripresa anche del calcio italiano, visto che ci parla di un campionato del mondo che si giocò nel nostro paese nel 1990. A proporcela sono Bennato e Nannini.

una canzone, quella propostaci in apertura da Nannini e Bennato, che ci ricorda le notti magiche d'Italia 90, che poi non è che andarono moltissimo bene. Anche adesso, anzi addirittura vanno peggio, però ci sono altre notte magiche che ci sono, che ci danno soddisfazioni. Tennis, la Formula 1 con Michi Antonelli, ed ancora l'atletica, ed ancora il nuoto, insomma la marcia, insomma tutti quegli sport che insomma in questi ultimi anni o mesi insomma hanno visto la maglia azzurra dei nostri atleti primeggiare su quelle naturalmente di quelli che rappresentano altre nazioni. Ma adesso ragazzi noi proseguiamo, tra poco vi racconteremo dei titoli, delle notizie curiose che ci attendono quest'oggi. Un po' di musica internazionale con il Soul to Soul. Qui siamo ad inizio anni 90.

grandi, grandissimi Soul to Soul del Derek Hough ci hanno portato allo sguardo a quelli che sono gli argomenti delle nostre notizie curiose all'interno di Flipper. Quest'oggi, ragazzi, parleremo di ladri sfortunati oppure, insomma, non particolarmente brillanti, e vi racconteremo anche di un tesoro, veramente un tesoro trovato in un immobile in ristrutturazione.

Grintosissimo Billy Idol ci ha tenuto compagnia in questi ultimi minuti con Come On Love e ci ha portato alla prima curiosità di oggi, che ci arriva da Parma. Come vi ho anticipato, parliamo di ladri sfortunati, oppure disastri di ladri. Pensate che alcune notti fa un uomo 36enne si è introdotto nel giardino di una casa in un quartiere periferico di Parma, il Pedro. Peccato che non aveva fatto i conti che in quel giardino ci stavano niente proprio di meno che due pastori del Caucaso, cagnoloni massicci, roba da 60-70 kg l'uno, che praticamente lo hanno messo in fuga. L'uomo si è praticamente andato ad infilare sul tetto di una macchina per non essere raggiunto dai cani. Poi a un certo punto, non sapendo come uscirne, ha provato a scappare fuori, però i cani lo hanno azzannato, lui ne è uscito malconcio, dopodiché ha chiamato il 112 per farsi venire a salvare. Non ce l'ha fatta, perché poi le forze dell'ordine lo hanno perquisito, gli hanno trovato alcune decine di grammi di cocaina e, insomma, sì, al pronto soccorso c'è andato, ma poi è finito anche in caserma.

questa canzone che ci parla di una storia d'estate, due ragazzi che si trovano, si incontrano casualmente in un luogo di villeggiatura e magari si ritrovano anche l'anno successivo. Loro erano gli Homo Sapiens, formazione che negli anni 70 ne ha realizzate diverse di canzoni, ma questa Tornerà e Tornerò è sicuramente quella che gli ha dato maggiori soddisfazioni e maggior successo. Intanto ragazzi, siete all'ascolto di Flipper con Marco Mari, salutiamo gli anni 70 in Italia ed occupiamoci degli anni 70 a livello internazionale. Questo pezzo che sa tanto di trenino dell'ultimo dell'anno, eh?

Onde metropolitane, beh, le città si stanno riempiendo, ragazzi, questa è la settimana dei grandi rientri, quindi chi non è già rientrato dopo Ferragosto, perlomeno gli giorni immediatamente dopo Ferragosto, sta rientrando in questo weekend o in quello successivo. Va bene, ragazzi, intanto noi salutiamo anche le onde metropolitane, tra poco ci trasferiremo dall'Emilia Romagna, da Parma in Veneto, per altri due ladri che non sono riusciti a farla franca. Avevano nascosto un po' di caffè nel passeggino. Intanto arrivano le Lollipop, sì sì, proprio loro, quelle che 25 anni fa ci hanno fatto ballare con Down Down Down. Quest'estate 2026

Come detto qualche minuto fa, lasciata l'Emilia Romagna e l'Appennino, visto che Parma si trova in Appennino, siamo arrivati ora nella bassa veronese, a Cerea, dove due personaggi, lui 36 anni, lei 34, entrambi rumeni, già conosciuti alle forze dell'ordine, sono entrati con un passeggino per fare la spesa nel locale supermercato. Peccato che comunque siano stati addocchiati dai servizi di sicurezza del supermercato, che hanno notato che dentro il passeggino non c'era un bimbo, c'erano delle coperte sotto le quali loro avevano nascosti qualcosa come 40 kg di caffè. Come facessero a farci stare 40 kg di caffè in un passeggino non si sa. Comunque i due sono stati fermati, refurtiva requisita, consegnati alle forze dell'ordine.

ragazzi, questo è un grande pezzo, eh? Il DJ Funk Deluxe con I Am Still Standing ci ha fatto ballare in questi ultimi minuti di Flipper, ultimi minuti inteso non che abbiamo terminato, però insomma in questi ultimi 4 minuti e mezzo, 5 minuti, il tempo che è naturalmente dura questa canzone. Ma ora ritorniamo alla musica italiana, visto che il nostro 50% di musica è italiana e il 50% internazionale. Un bel pezzo degli anni 90, sentite un po'.

L'originale era della grandissima Ornella Vanoni. Questa invece è una riproposizione degli anni 90 della banda del brasiliano. La canzone era Ti voglio. E intanto, ragazzi, scorre il tempo, non siamo lontanissimi dai saluti, ma abbiamo ancora da regalarvi un po' di musica e sicuramente l'ultima curiosità che ci porta in Belgio e per la precisione nelle Fiandre occidentali, dove è stato trovato un vero e proprio tesoro durante i lavori di ristrutturazione di un immobile vecchio di un po' di annetti, di un po' di secoli. Intanto, ragazzi, arriva il ciccio bombo dei Take That, come Elio le storie tese chiamavano Robbie Williams negli anni 90.

Ragazzi, nelle Fiandre, siamo nell'ovest delle Fiandre, dove in un paesotto, durante i lavori di ristrutturazione di un antico immobile risalente a un paio di centinaia di anni fa, sono stati trovati all'interno di un muro qualcosa come 49 lingotti d'oro più monete, numerose pepite per un totale di 9 milioni di euro. Potete immaginarvi lo stupore degli operai, dei muratori che insomma hanno alla fine trovato quest'oro che non si sapeva nemmeno ci fosse. Addirittura l'immobile era appartenuto ad una famiglia di birrai che l'hanno tenuto fino agli anni 70, dopodiché smessa i discendenti l'attività dei nonni e dei bisnonni l'hanno ceduta ad un'organizzazione che adesso lo sta trasformando in un edificio con uffici e negozi, con uffici e negozi, appartamenti. Ora si deve cercare di capire, la polizia sta cercando di capire a chi poi dovrà appartenere questo tesoro, che non si sa nemmeno se sia frutto lecito o illecito. Comunque gli intestatari hanno 5 anni di tempo per denunciarne la proprietà. Bocca al lupo, secondo me ci sarà un bel casotto. Intanto andiamo anche con Another Day in Paradise di Mr. Phil Collins. Il titolare dell'impresa Edel ha detto che in 36 anni di onorato servizio non gli era mai capitata una roba del genere, ma ci credo.

grande pezzo, questo Another Day in Paradise, estratto da un album di fine anni 80 meraviglioso del grande Phil Collins. E così ragazzi siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento di Flipper in compagnia di Marco Mari, io sulle note di Sabrina Russo e Clessidra Ferma. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi aspetto alla prossima per gustarci un'altra oretta di buona musica insieme. Ciao!

di sole, come un sogno da cui non vuoi svegliarti, una cometa presa in prestito dal cielo, che ha deciso troppo presto di volare via. I tuoi passi erano versi segreti, ogni sorriso un quadro senza cornice,

0: Game over.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no. Perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
1: Sabato 5, domenica 6 settembre, a Ruoti, non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre, il concerto di Francesco D'Aleo.
5: Bella bionda, parlo con te.
1: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
6: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco da tante volte che l'avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante. We'll be right back.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Golden Classic. Welcome to-

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora, non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Rick. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro,

la base musicale per farmi salutare, ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo in un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
4: Eccomi, sono arrivata, Roberta Calce con voi. Questa è My Chanson Air, dove i nostri protagonisti, tra un po' ve li vado a presentare. Subito la prima protagonista di oggi qui a My Chanson Air, gli artisti indipendenti e non solo, Selene, ovvero Serena Orlandi con Crazy.

Lo sapevate che le api hanno un cervello minuscolo ma sono capaci di distinguere e memorizzare i volti umani? Non li riconoscono esattamente come facciamo noi, però riescono a imparare dei schemi visivi complessi associandoli a una ricompensa, come una goccia di zucchero per capirci. Quante cose non sappiamo della natura! Per questo che c'è anche la Culture Mail Chansonnière. E voi artisti indipendenti non solo, è il momento di ascoltarci Valentina Petrellese in arte Miss White con Bandita.

Non so se lo sapevate, ma le impronte lasciate dagli astronauti sulla Luna potrebbero rimanere lì per milioni di anni. Perché? Perché non c'è vento, pioggia o atmosfera che possano cancellarle. Quindi verranno lentamente alterate, soprattutto dall'impatto di micrometeoriti e dalle radiazioni solari. Quindi chi ci andrà dopo milioni di anni troverà ancora delle impronte degli astronauti. E la musica continua qui a My Chanson Air con Gina Palmieri e Marcio.

0: Volete diventare protagonisti? E allora scrivete a My Chance, ovvero a direzione.artistica@mychance.it, mandateci il vostro brano con una breve biografia e chissà, magari potreste essere proprio voi i prossimi. Come ha fatto Roberta Cannone, ci ascoltiamo lei con il brano dal titolo Velo Nero.
1: Non ce la faccio

0: Oggi il nostro tuffo nel passato lo facciamo con Marie-Claire Dubaldo e ci propone The Rhythm is Magic.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: L'appuntamento con My Chanson Air termina qui. Ci sentiamo alla prossima puntata. Da Roberta Calcio è tutto, non dimenticatevi di sorridere.
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
5: Bella bionda, parlo con te.
4: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: amici, abbiamo aperto la grande 2004. Questo è un grande successo degli Alcazar, il singolo del gruppo musicale Eurodance svedese, pubblicato il 20 settembre del 2004 dall'etichetta BMG. Album in questione, Alcazar, genere Eurodance. Grande successo dal titolo This is the World We Live In, e poi riprende il grande successo di Miss Diana Ross, Upside Down. Il treno delle grandi emozioni corre spedito. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.
1: Rockers, the big alert has been called off.

Allora amici, siamo arrivati al 2001 con questo grande successo dei Delta V, si chiama appunto Un'estate fa, è il singolo di questo grande gruppo con la voce di G. Calvelit, versione italiana di Belle History, pubblicato appunto in quell'anno come anticipazione del loro terzo album Monaco 74. Il singolo ottiene un discreto successo estivo e porta il gruppo ad esibirsi al Festival Bar. Un'estate fa, Delta V.

Un caro saluto a te Corrado, da parte mia Peppe, un caro saluto a tutti gli amici che assiduamente ogni settimana ascoltano la buona musica degli anni 70, 80, 90 e 2000 di Flashback Music Memories. Buona serata a tutti e buon ascolto. Ciao Corrado, grazie per questi momenti magici che ci fai rivivere. Ciao!

Amici, siamo arrivati al 2002 con un brano musicale composto da Mac Davis e Bill Strange, che venne originariamente scritto per il cantante statunitense Elvis Presley ed eseguito dallo stesso per la colonna sonora del film del 1968 Live a Little, Love a Little. Elvis featuring GLC e Little Less Conversation 2002.

0: La musica senza tempo, Flashback, Music Memories.
1: Per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero se non fosse.

Buongiorno amici, siamo arrivati al 2003 con questo grande capolavoro del cantautore calabrese, si chiama Sergio Camariere, e il brano risale appunto al 2003, il singolo del cantautore italiano Sergio Camariere, pubblicato in quell'anno come unico estratto dalla riedizione del primo long play in studio, si chiama Dalla pace del mare lontano, tutto quello che un uomo, Sergio Camariere.

Allora, bravissima e fantastica la voce di Natalie Imbruglia. 2005 è il singolo della cantante australiana, pubblicato il 21 marzo del 2005 come primo estratto dal terzo long play in studio Counting Down the Days. Il singolo ha ricevuto moltissime messe in onda radiofoniche e televisive anche a distanza di anni, divenendo un successo mondiale e vendendo la bellezza di 500.000 copie. Il brano all'ascolto, Shiver.

Venghino signori, che qui c'è il vino buono. Naturalmente questo è il messaggio di Caparezza per gli amici. Caparezza, ma il suo vero nome è Michele Salvemini. Brano del 2004, una canzone che piaceva tantissimo al nostro amicone Francesco e anche al DJ Barba Vincenzo. Il brano l'ascolto Fuori dal tunnel, naturalmente qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: sound tutto particolare, funk disco, quello elettronico dei Jamiroquai. Runaway 2006, un brano del gruppo inglese Jamiroquai, estratto come singolo dalla Greatest Hits. Il disco ottiene un ottimo successo, raggiungendo la prima posizione nel Regno Unito, UK. JK and Jamiroquai con Runaway. Salutiamo a questo punto Romina, che ci ascoltava qualche settimana fa dalla sua zona balneare e adesso ci ascolta dalla sua abitazione in Liguria, alla Spezia, quindi il messaggio è arrivato.
1: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories. Te

Allora amici, siamo arrivati al 2006, il singolo del cantautore italiano Filippo Neviani, in arte Neck, il primo estratto dall'album in studio Nella stanza numero 26, è pubblicato il 10 novembre del 2006, è stato frequentemente trasmesso in radio e rompendo direttamente alla posizione numero 5, Hard Play, Instabile, Neck.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Allora, sicuramente molti di voi ricorderanno questo grande successo del 2006 per quanto riguarda Robbie Williams in collaborazione con i Pet Shop Boys. Fu il terzo singolo estratto dal settimo long play Rudy Box, uscito nelle radio il 10 dicembre del 2006. Ha ottenuto un buon successo. She's Madonna, Robbie Williams and Pet Shop Boys. La carrellata di grandi successi anni 70, 80, 90 e 2000 qui sulla vostra Radio del Cuore, Flashback Music Memories.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di paranza, paranza.

0: Allora arriva questa grande canzone del 2007 per quanto riguarda Daniele Silvestri, La Paranza, è il singolo del cantante italiano che ha pubblicato questo brano il 27 febbraio del 2007 come secondo estratto dal suo sesto album in studio, Il Latitante, genere musica latina. 150.000 copie vendute in Italia.
1: Se io abito, l'abito, mica faccio un illecito. Se non sai dove abito, se non entro nel merito, se non vado a discapito.
0: E salutiamo il nostro amicone Corrado da Roma.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori e un grazie sempre al nostro grande Corrado che ci fa sognare.

0: tornare.
1: Allora, a quanto pare il nostro amicone Tiziano Ferro è sempre presente nelle nostre playlist di Flashback Muse Memories, sicuramente grandi successi e naturalmente sempre presenti con noi. 2008 il brano Alla mia età è il singolo del cantautore italiano, è appunto come primo estratto dall'omonimo Long Plane. Alla mia età, 100.000 copie vendute.
0: Suggerito che ti ho perdonato, è ciò che dice lui.
2: L'ho ascoltato. Di notte alla mia età.
1: La musica con sentimento per voi, Flashback Music Memories.

sicuramente una grande perla per questa grande artista che non c'è più, e risale al 2007 questo grande capolavoro di Amy Winehouse, si chiama Back to Black. È il terzo singolo tratto dal long play omonimo di Amy Winehouse, è stato pubblicato in Gran Bretagna, UK, il 30 aprile del 2007 tramite Island Records, negli Stati Uniti d'America, gli States, il 3 luglio del successivo anno, e nel resto del mondo nel novembre dello stesso anno. Amy Winehouse.

un caro saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories e naturalmente a Corrado Marescalco. Un abbraccio a tutti, ciao Corrado.

Allora, siamo arrivati al 2010 con questa fantastica ballata di Marco Mengoni, Il giorno in un giorno qualunque. È il singolo del cantautore italiano Marco Mengoni, pubblicato il 1 ottobre del 2010 come primo estratto dal primo long play dal vivo, Remato Live. È una ballata appunto che parla della fine di una storia d'amore, riflettendo sulla mancanza della persona amata. Lo stile inconfondibile di Marco Mengoni. I grandi successi anni 70, 80, 90, 2000 da Flashback Music Memories, la vostra radio del cuore.

Qualche puntata a questa parte cerchiamo di inserire una versione diversa dal mitico 45 giri radiofonico di una volta. La long version di questo grande successo di Angie Stone si chiama Wish I Didn't Miss You. Pseudonimo di Angela Laverne Brown, è stata una cantante statunitense di musica R&B e New Soul. Album pubblicati 8 e morta in un incidente stradale a soli 63 anni. Omaggio a questa grande artista, Angie Stone. Allora amici, abbiamo terminato. Io vi lascio con la canzone che inseriamo per subito per chiudere la puntata di oggi. Nila Zilli ci propone Per Sempre. Noi ci risentiamo tra 7 giorni sempre qua su Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore con Corrado Rescalco. Ciao ciao.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Memories of
1: Mad Desire. Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Mario.

Partiamo ragazzi, che dite? Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Un nuovo appuntamento con la musica dance del passato è arrivato a tenervi e a tenermi compagnia, perché sì, io è vero, lo conduco, ma mi diverto pure. Quindi per me non è solamente un impegno, è anche un divertimento allo stesso tempo, perché vado a ripercorrere insieme a voi i grandi successi che mi hanno fatto compagnia quando ero un pischello, come questo ad esempio. Partiamo con Axel Foley, dai!

Il nostro Let the Music Play, amici, lo abbiamo aperto oggi con questo pezzo che era la colonna sonora di un famoso film, Beverly Hills, con Eddie Murphy. Tra l'altro si ballava benissimo in versione breakdance, avevo degli amici che avevano imparato a ballare la breakdance e quando la si suonava facevano dei numeri davvero non indifferenti. Andiamo con qualcosa di più classico, dai!

Lei sul finire degli anni 80 e nei primi anni 90 è stata davvero importante dal punto di vista musicale. Stiamo parlando di Belinda Carlisle, tra l'altro era una bella figliola. L'abbiamo ritrovata con la sua Heaven is a Place on Earth. Era davvero bello guardare le copertine dei suoi dischi. Proseguiamo il nostro cammino, che dite? Ma certo che proseguiamo. In questa prima parte ci occuperemo della musica commerciale degli anni 80, nella seconda ci sarà spazio per la house music, ma in apertura anche per il disco degli anni 70. Gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, cioè la terza parte, li trascorreremo con la dance che si ballava negli ultimi 10 anni del Novecento. E ora andiamo con questo pezzone dei primi anni 80, prodotto nel nostro paese.

Si chiamano BB and the Band, li abbiamo ritrovati con la loro All Night Long. Intanto ragazzi, il tempo scorre via velocissimo, noi non possiamo far altro che rincorrerlo e andare con quella che è l'ultima canzone, almeno di questa prima parte del nostro appuntamento di Let the Music Play. In questo modo aiutiamo gli amici che sono giovani e non conoscono questo tipo di musica a capire che cosa ballavano i loro genitori e i loro nonni. Allo stesso tempo anche noi che quegli anni li abbiamo vissuti andiamo a ritrovare la musica che ci ha fatto divertire, ci ha fatto magari anche innamorare, perché all'epoca c'erano le discoteche che erano luoghi di ritrovo abituali dei pischelli. Insomma, quante ragazze e quanti ragazzi si sono innamorati magari proprio al suono di queste note, eh? Restiamo in tema di produzioni made in Italy, stiamo parlando di un'etichetta discografica lombarda, la Memory Records di Cremona, che insomma di prodotti musicali che hanno fatto il giro non soltanto del nostro paese e nemmeno dell'Europa ma anche del mondo, ne ha realizzati tanti, ne ha stampati tanti, tanti gli artisti prodotti da questa etichetta. In questo caso abbiamo Brian Ice, ma ne potremmo segnalare tanti tanti altri. Intanto ci ascoltiamo Walking into the Night.

0: con Talking to the Light di Brian Ice chiudiamo la prima parte di Let the Music Play.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

He's got his family. My lover's got no money. He's got his family.

0: esiste.
1: Amici sportivi, buonasera, appuntamento consueto. Siamo tornati al giovedì con Orizzonte Rossoblu, una trasmissione che è ormai entrata a far parte della vostra consuetudine. Quando si parla di calcio, quando si parla di Potenza Calcio, non si può assolutamente non parlare appunto di quello che è il pianeta Potenza. Noi la seguiremo tutta la stagione del Potenza. Abbiamo fatto una puntata numero 0 lunedì della scorsa settimana, abbiamo cominciato a parlare di questa rinascita del Potenza, di questa nuova avventura. Continueremo a parlare ed è, diciamo così, partita abbastanza bene la stagione per la formazione rossoblu. In attesa che arrivi il nostro opinionista Gerardo Passarella, vado a presentarvi quelli che sono i nostri ospiti di questa sera. Ho vicino a me, alla mia destra, Innocenzo Natiello, allenatore di calcio, ex giocatore, dunque, insomma, con un passato anche a Potenza. Grazie di essere venuto, Innocenzo. Tu sei un abitué della nostra trasmissione, ci fa molto piacere. Grazie.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Ancora all'estrema, diciamo come centrale difensivo, ma alla mia destra abbiamo Antonio Palo, anche lui ex del Potenza, calciatore, allenatore, insomma, uomo di grande esperienza nel mondo del calcio. Con loro due, insieme, quando arriverà il nostro amico Gerardo Bastarella, ma parleremo di questo inizio di stagione del Potenza Calcio. Un inizio di stagione abbastanza particolare, perché è di oggi la notizia. Oggi si era chiuso il termine per poter aderire alla convenzione per quanto riguarda lo stadio Viviani, una convenzione pluriennale, erano 23 anni di gestione, con l'aggiunta del campo Einaudi, che era importante per quanto riguarda la possibilità di far allenare il settore giovanile del Potenza. Non ci sono state adesioni, si sapeva, era un po' nell'aria questa situazione. Non ci sono state adesioni da parte del Potenza, da parte della dirigenza del Potenza. Il presidente Macchia un pochino lo aveva già anticipato nei giorni scorsi, nelle settimane precedenti. No, che non era molto convinto di questa convenzione, ma soprattutto non era convinto di poter proseguire la sua attività al Viviani, che lui ritiene ormai uno stadio vetusto per quello che è il calcio e il futuro del calcio potentino. Si era parlato di una terza ipotesi, di un gruppo che fosse interessato. Evidentemente non c'è stato niente, forse anche per non creare problemi al Potenza. Io penso che sia stata anche una scelta per evitare magari poi che ci fossero delle frizioni. Non c'è stata nessuna adesione. Abbiamo chiesto al comune, e nella persona dell'assessore Giuzio, il sindaco non è presente, non è in città, abbiamo chiesto come si continuerà adesso, che succederà adesso, e tranquillamente l'assessore Giuzio ci ha detto: no, si continua con le convenzioni annuali come erano state stipulate anno per anno. Mi ha aggiunto che loro ripresenteranno il bando un'altra volta, sperando che in questa seconda o terza volta, dipende quante volte sarà, ci sia qualcuno che voglia aderire. Intanto però il problema può essere anche legato a quelli che saranno i lavori che erano già stati in qualche modo avviati, organizzati, per quanto riguarda la copertura anche del settore distinti, che potrebbero in qualche modo subire dei ritardi. Però insomma è una situazione abbastanza particolare che si sta vivendo. Il presidente Macchia aveva detto che lui aspetta fino a marzo una risposta legata alla CIPZO, che è l'area nella quale lui vorrebbe fare costruire, che si facesse il nuovo stadio di Potenza. Vedremo che succederà nel mese di marzo, aprile, quando scadrà questo periodo di attesa, e vediamo come si andrà avanti nei prossimi mesi. La situazione chiaramente è poco piacevole, Innocenzo, perché quelli che in qualche modo pagano di questa situazione sono con i dubbi e le incertezze per il futuro sono i tifosi.
2: Alla fine poi pagano sempre i tifosi, perché sono gli unici che seguono il Potenza in casa e fuori casa. In casa, poverini, stanno Potenza, poi parliamo di 900 metri, quindi ogni qualvolta vanno a vedere una partita nel prossimo futuro, farà freddo, pioggia, però è una situazione un po' surreale, perché se ne è parlato negli ultimi anni, si parla sempre di convenzione, convenzione, convenzione. Adesso non so il presidente il perché di questa decisione, però comunque è una decisione un pochino strana. È vero che di questa chip zone, guardate, io mi ricordo che già quando giocavo nell'Invicta Potenza si parlava della chip zone, si parlava di fare questo stadio della chip zone. Se ne parla praticamente da 40 anni, forse qualcosina pure in più. Certo. Quindi molto probabilmente non ci sta la volontà da parte di politici oppure di, non lo so, di chi, di dare quella zona. Però il Viviani penso che prima o poi si dovrà cominciare a mettere mani se non si trova una soluzione diversa, perché
1: tu e Antonio avete giocato al Viviani, sicuramente forse quando ai tempi vostri poteva essere sufficiente quello che è lo stadio, lo storico stadio, perché siamo tutti affezionati al Viviani. Secondo te c'era necessità di spostarsi da quella zona, di andare a trovare una nuova area per fare lo stadio, o secondo te il Viviani potrebbe con i giusti adeguamenti restare il centro del calcio potentino?
0: Ma io parlo da ex calciatore, sono molto affezionato a quello stadio, quello sicuramente, però è normale che per magari riuscire a portare ancora altra più gente al campo, magari qualche ritocco sicuramente ci...
1: Non abbiamo visto che gli stadi sono dei salottini, cioè degli stadi sono diventati veramente molto, no, molto particolari, ci sono ristoranti all'interno,
0: sicuramente, sicuramente, cioè, se arriva una situazione del genere ben venga, se arriva un'opportunità per fare uno stadio dove abbiamo detto tutti questi salottini in questo momento, questo è poco ma sicuro, però è normale che fin quando non c'è questa opportunità, magari riuscire ad aggiustare qualcosina è sempre bello, perché comunque i tifosi sono affezionati a questo.
1: La chip zone potrebbe essere la zona adatta, anche perché lasciata così com'è non serve a nessuno, per cui qualcosa bisogna fare. Lo stadio potrebbe essere una, ma ci possono essere tante altre cose, però insomma potrebbe essere l'area giusta, anche perché si trova all'inizio, l'ingresso della città, è abbastanza raggiungibile da tutti, non ci sarebbero grossi problemi per lo spostamento dei tifosi e neanche con l'arrivo delle tifoserie avversarie, per cui insomma questa è la notizia dell'ultima ora.
2: Ma hai detto bene, scusa Sandro, sì. Hai detto bene, quella intanto è una zona che prima o poi bisogna bonificarla.
1: Assolutamente.
2: Perché effettivamente sono 40 anni che in quelle condizioni bisogna bonificarla. Adesso si bonifica con lo stadio, è quello che tutti quanti auspichiamo, di uno stadio dove c'è tutto quello che serve per fare lo stadio, da quello che dicevi tu, per le tifoserie avversarie, è tutto vicino all'autostrada. Certo. Però prima o poi
1: bisogna fare qualcosa per renderlo, diciamo, anche perché è la cartolina della città, tu entri e vedi quello, entri dal ponte di Musmeci, quello vedi, vederlo così ridotto in quello stato, lo stadio, ma anche un'altra cosa, noi non vogliamo entrare nel merito perché non tocca a noi decidere quello che devono fare, però insomma sarebbe importante fare qualche cosa. Questa è la notizia dell'ultima ora, diciamo, di quel che da questo pomeriggio sta soprattutto battendo sui social, perché poi i tifosi hanno cominciato a dire la loro su questo fatto qua, sul fatto che insomma la convenzione era stata richiesta per anni e poi non si è arrivato più a non si è aderito, poi c'è un po' di la gente è rimasta un po' sconcertata, anche se lo aspettava, perché poi noi diciamolo anche questo, il presidente quando incontrò i tifosi davanti allo stadio un mese e mezzo fa circa, se non ricordo male, disse che lui avrebbe aspettato fino a marzo la possibilità di avere la chip zone e soprattutto disse che di non essere più disposto a spendere per uno stadio come il Viviani, al quale però siamo tutti quanti affezionati. Mettiamo da parte questo argomento che ritroveremo poi in una battuta della rubrica 5 minuti con. Noi abbiamo intervistato l'onorevole Giuseppe Molinari e con l'onorevole abbiamo parlato anche di dislocazione, perché faceva parte anche di quello che aveva detto lui in passato. Intanto è arrivato il nostro opinionista di giornata, lo facciamo accomodare? Sì, siamo in diretta, per cui ecco, è arrivato il nostro Gerardo Passarella, che intanto sistemerà i suoi il microfono e cominciamo a parlare di calcio giocato, perché poi è quello che a noi interessa anche in maniera migliore, in maniera maggiore. Il Potenza ha cominciato molto bene, Innocenzo. Ha cominciato molto bene, due partite, due vittorie, giocando un calcio molto propositivo, un calcio piacevole, giocando, avendo un atteggiamento diverso da quello dell'anno scorso, che era più attendista, e un atteggiamento di una squadra che al 96esimo si va a cercare anche il risultato, e questo sicuramente gli fa piacere. In Coppa Italia abbiamo visto un Potenza un pochettino più in difficoltà, di tanti cambi, del resto anche del Monopoli, però il Monopoli forse ha dimostrato che con le seconde linee un pochino più forte del Potenza, lo si è visto in campo, lo è, forse perché sono giocatori più abituati, stanno insieme da più tempo. Il Potenza erano tutti giocatori giovani, ma soprattutto tutti giocatori nuovi, hanno giocato tantissimi nuovi e giocavano magari anche per la prima volta insieme. Ecco, un tuo giudizio sul Potenza che hai visto in questi primo spezzone di campionato.
2: Ma intanto dico che il Potenza ha ripreso così come aveva lasciato, perché l'anno scorso con la vittoria di Coppa Italia e con i playoff aveva già fatto bene. Poi l'allenatore è un allenatore secondo me bravo, ed è stato molto intelligente a non stravolgere molto quello che aveva fatto già l'anno scorso a mister De Giorgi, e quindi i risultati poi alla fine. Ma io lo dissi anche in una delle trasmissioni dell'anno scorso: il grande acquisto che ha fatto il Potenza l'anno scorso è stato il direttore sportivo, perché il direttore sportivo già l'anno scorso al mercato di gennaio non ha fatto quello che facevano tutti gli anni, mandavano via 10, ne pigliavano 10, l'anno scorso ne ha presi 3, quest'anno ha fatto le scelte giuste nei ruoli giusti, giovani, con un allenatore che sa il fatto suo, quindi molto probabilmente forse è troppo giovane la squadra, però l'incoscienza dei giovani ci potrebbe dare tante soddisfazioni.
1: Antonio?
0: No, a me è piaciuta tanto, dico la verità, sicuramente è cambiato, il mister Tisci gioca più in verticale.
1: Esatto, meno fronzoli, sì, meno
0: palleggio, meno palleggio, meno possesso da dietro, ripartenze da dietro, si cerca subito la verticalizzazione per arrivare il prima possibile alla porta, e comunque sta portando dei frutti e vedo una squadra molto molto offensiva nonostante questa situazione, perché non sono palle buttate a casaccio lì davanti, c'è un'idea, c'è un gioco. C'è un pensiero.
1: Oltretutto stanno segnando un po' tutti, sì. Mi sembra che arrivino al tiro un po' tutti, sì, e questo sicuramente questo. Gerardo Bassanelli, ritorno da Milano perché è stato al calciomercato, e adesso vedremo, e prego la regia di preparare il contributo che ha fatto lo stesso Gerardo con un nostro amico, con Paolo Crucitti da...
3: Non al calciomercato.
1: No, al calciomercato, però tu sei stato a Milano, ecco, Gerardo. Questo Potenza non ha cambiato moltissimo, negli ultimi due giorni non c'è stato tantissimo, che ti sembra di come è partita questa squadra?
3: Intanto chiedo scusa per il ritardo, poi io la partita di Coppa Italia non l'ho vista, ho visto le partite precedenti, sì. E sono d'accordo un po' per la disamina che ha fatto sia Antonio che
1: Innocenzo.
3: A me piace un bel Potenza, soprattutto fatto di giovani, quindi il direttore sportivo ha fatto veramente un bel lavoro, però io andrei un po' con i piedi di piombo, perché noi ci lasciamo subito i facili entusiasmi oppure ci abbattiamo alle prime difficoltà. Il mister visto che gente hanno fatto paragoni tra l'allenatore di prima, sono due allenatori diversi, però tutti e due bravi. Certo. Insomma, io credo che il mister Tisci, il valore del mister non l'hanno determinato queste due partite, perché gioca molto, come diceva giustamente Antonio, attacca molto bene la profondità rispetto all'anno scorso, che si giocava un po' di più in ambienza e meno, però insomma. Poi dobbiamo dire pure che non hanno buon 9-11esimi, 10-11esimi sono quelli di l'anno scorso,
1: sì.
3: E quelli che sono stati presi, però siccome parliamo di giovani, ci possono sorprendere sia in positivo che in negativo. Mi auguro di no, però Non so prima di che cosa avete parlato, però.
1: No, abbiamo parlato della convenzione, abbiamo dato notizia che non c'era stata nessuna adesione alla convenzione per lo stadio Viviani e che...
3: Come mai?
1: Lo sapevamo, non è che la cosa ci meraviglia, perché il Presidente aveva detto che lui aspettava fino a marzo una decisione legata alla CIP ZOE e che non avrebbe più speso soldi per sistemare il Viviani, per cui solo che giustamente Innocenzo si era chiesto: ma se la convenzione era stata chiesta a gran voce in passato, come mai da un momento all'altro non va più bene? E noi io ho cercato di spiegare anche attraverso le parole del Comune. Io ho sentito l'assessore Giuzzo che mi ha detto che si continuerà con la convenzione di un anno e poi la convenzione verrà riproposta, questa pluriennale verrà riproposta, sperando che ci sia qualcuno che voglia aderirci.
3: Io dico che forse il Presidente fa bene a parlare di meno, quindi, perché ti faccio l'esempio, io ti dico personalmente, per quanto riguarda la convenzione, è chiaro, sono interessi societari, imprenditori, certo, insomma, certo. Non voglio entrare in questo, però in altre cose, per esempio la volta scorsa quando abbiamo giocato a Cosenza, io gli vorrei dire al Presidente, al Presidente che da quest'altra parte non c'è gente che lo ricchina al naso. A me, io quando una persona parla con me, dico con me per dire un po' il pubblico, pensa che dall'altra parte ci siano dei coglioni, scusate il termine, non mi sta bene, perché se vi ricordate a proposito del ricorso fatto al TAR per i tifosi, perché deve pigliare per i fondelli la gente? Quando? Tu, lasciamo stare dove ha presentato il ricorso, ma tu non eri proprio titolato a fare un ricorso. Tant'è vero che il ricorso non è che è stato dichiarato inammissibile, cioè
1: respinto,
3: è stato dichiarato inammissibile, vale a dire che tu non hai diritto a farlo. Se questa cosa è stata detta, è stata fatta per pigliare per i fondelli i tifosi, perché naturalmente i tifosi erano il Presidente, perché noi non andiamo a giocare, non mi preoccupate, faccio il... No, tu in questo caso prendi per i fondelli le persone. Questa è la cosa che mi dispiace, perché poi abituato sempre a parlare di quello che hanno fatto gli altri, quello che hanno... parliamo di quello che fai tu, quello che hanno fatto gli altri, sia quelli del passato che quelli che verranno, vanno tutti ringraziati, a partire da lui il primo va ringraziato,
1: per quello
3: che ha fatto, però cerchiamo di non offendere l'intelligenza delle persone.
1: Perfetto, la regia è pronta, allora mandiamo...
3: Poi mi meraviglio, scusa, una sì. cosa, che nella società, nel pool degli avvocati, ci sta l'avvocato Esposito, che sono 20 anni di tribunale federale, un'esperienza di tribunale, possibile che non gli ha detto che...
1: Lo chiederemo all'avvocato Esposito, lo chiederemo a Angelo Esposito. Regia, sei pronta con il contributo? Prego, il contributo con Paolo Crucci.

0: un grosso in bocca al lupo. Sì, mi sono dimenticato di una cosa perché nessuno magari mi conosce, sono Paolo Crucitti, quindi ho avuto la fortuna di vincere un campionato. Buonasera, buonasera a tutti, colgo l'occasione per mandare un grande saluto a tutti i tifosi del Potenza. Sto seguendo già le prime partite del campionato, visto che hanno fatto già due belle vittorie, quindi mi auguro che possano continuare a far bene, cosa che hanno fatto già l'anno scorso con la vittoria anche della Coppa Italia, quindi con un bel traguardo. Mi auguro che possano continuare a fare risultato e magari riuscire a realizzare questo sogno che è la conquista della Serie B. E quindi un abbraccio a tutti e un grosso in bocca al lupo. Sì, mi sono dimenticato di una cosa perché nessuno magari mi conosce, sono Paolo Crucitti, quindi ho avuto la fortuna di vincere un campionato veramente storico con il Potenza, e quindi un grosso abbraccio a tutti i tifosi.
1: Crucitti, lo ringraziamo ovviamente per il saluto che ci ha fatto, per il bene che prova per Potenza, perché è rimasto molto molto affezionato alla nostra città. Gerardo, com'è l'ambiente lì al calciomercato?
2: Innanzitutto io mi sento orgoglioso, cioè sono stato là, l'orgoglio lucano, se non proprio potentino, è che tutto quel discorso è organizzato da Rocco Galasso, cioè da un nostro concittadino e da una persona eccezionale, perché organizzare un evento di quel tipo veramente ci vuole grande, grande competenza, una persona che è considerato nell'ambito calcistico nazionale veramente in una maniera eccezionale, tant'è vero che ieri sera era anche al Gran Galà alla Scala, sì. Perché lui è veramente, solo che...
1: Ma mi dicevi che già, non è il calciomercato di una volta.
2: Ma non è, perché pochi addetti ai lavori, cioè pochissimi, insomma, non è calciomercato, sì, tutte televisione, esclusivamente televisione, loro fanno i commenti.
1: Gli affari si fanno prima, però.
2: No, loro fanno i commenti, loro fanno gli acquisti, loro fanno... Ma non c'è
1: quel...
2: Dico, qualche direttore sportivo, c'è qualcuno, però una volta, non lo so, c'erano...
3: Le stanze.
2: Sì, c'erano i famosi box. E dove
1: la porta che si chiude.
2: Sì, dove ci andavano i calciatori, gli allenatori, invece adesso proprio di addetti ai lavori, proprio addetti ai lavori televisivi ce n'erano tantissimi.
1: Vabbè, il Potenza non ha fatto operazioni alla fine, no, nell'ultima giornata, però la squadra, il direttore sportivo l'ha detto, questa e questa rimane almeno.
2: C'era la situazione di Petrungaro.
1: Petrungaro,
2: però
1: poi sono state respinte.
3: C'è ancora uno slot, però.
1: Sì, c'è ancora uno slot libero, potrebbe arrivare uno svincolato eventualmente. Diciamo che però fino a gennaio non dovrebbero esserci grossi movimenti. Intanto però sabato si profila la seconda sfida consecutiva con il Monopoli. Io chiedo alla regia già di mettersi in collegamento con il collega Gianluca Cascione da Monopoli, così chiediamo qualcosa. Chiaramente non sarà il Monopoli che abbiamo visto in Coppa, perché del Monopoli che ha giocato contro il Catania e ha battuto il Catania ce n'era uno solo, come del Potenza che ha battuto il Cosenza ce n'erano solo due, per cui vediamo un pochino di capire. Sarà una partita completamente diversa, anche perché insomma il Monopoli ha battuto anche il Catania, diciamolo. Innocenza.
4: Beh, Catania in questo momento vedo un pochino le acque agitate.
1: Per gli uomini del Catania.
4: Assolutamente sì, però anche in Coppa Italia poteva essere l'occasione per rifarsi anche nei confronti dei tifosi. Ho letto un po' di commenti dei tifosi negativi verso Emilio, ma io conosco il valore di Emilio, siamo grandi amici.
1: Longo,
4: parliamo di Emilio Longo, sono convinto che ne verrà fuori da questa situazione, anche perché ha gli uomini e poi c'ha anche una grande società alle spalle. Quindi per quanto riguarda la partita di sabato, sarà una partita totalmente diversa da quella di martedì di Coppa Italia. Si affrontano secondo me due squadre dove, come diceva anche Gerardo, sono due squadre che hanno cambiato pochissimo, perché sia il Monopoli sia il Potenza negli 11 titolari praticamente due terzi sono quelli dell'anno scorso, quindi io prevedo una gran bella partita da due squadre allenate da due grandi allenatori.
2: Ma guarda, all'inizio di questo campionato c'era un po' tutto lo spauracchio: Catania, Salernitana,
1: Bari.
2: Al momento, diciamo che siamo all'inizio,
1: siamo due giornate,
4: siamo alla seconda giornata.
1: Secondo me non dobbiamo fare voli pindarici.
2: No, questo sto dicendo, no, noi speriamo che continui così perché effettivamente.
1: Ecco, abbiamo il collegamento pronto, mi sembra. Gianluca, mi senti?
5: Sì.
1: Gianluca?
5: Qua. Buonasera.
1: Ti sento molto basso, chiedo alla regia di intervenire.
5: Anche io.
1: Perché lo sento veramente molto basso. Forse le casse vanno un po' amplificate. Gianluca, allora, stavamo dicendo, si gioca il secondo round, questa volta però tra i titolari.
5: Sì, ascoltavo le parole che mi precedevano e quindi mi chiedevo il perché del mio intervento, perché siete stati davvero perfetti nel citare un po' tutte le situazioni in corso. Sicuramente sarà una partita diversa rispetto a quella di Coppa, anche se secondo me anche martedì è stata una partita vera, perché io ho visto comunque i giocatori in campo con voglia di fare, ecco, di dimostrarsi per guadagnare la maglia da titolare. Sicuramente sarà lo stesso una partita molto vivace, perché si affrontano due squadre ambiziose, magari nei loro limiti, parlo soprattutto del Monopoli, però sicuramente due squadre che vogliono fare bene, sono attrezzate per arrivare in zona playoff. Consentitemi anche di dire che il Potenza secondo me è una squadra che può davvero ambire in alto, e se avesse fatto qualche piccolo accorgimento in più probabilmente sarebbe stata anche a mio modesto parere la favorita, che in questo momento, comunque, anche guardando dalle altre parti, non c'è. Quindi al momento sembra un campionato equilibrato, però sono solo impressioni, già che per mettere qualche giudizio credo che bisogna aspettare un mesetto e anche qualcosa di più.
1: Gianluca, a noi ci ha fatto una bella impressione anche il Monopoli delle seconde linee, perché insomma mi è sembrata una squadra molto fresca, con le idee molto chiare, si vede la mano di mister Colombo, che insomma è stato qui a Potenza, abbiamo imparato ad apprezzarlo anche se non ha vissuto una stagione felicissima, e io credo che anche la qualità dei giovani, perché poi la differenza in questo campionato la fanno i titolari, ma al momento che non ci sono i titolari, quando devono giocare gli altri devono essere all'altezza, e il Monopoli mi sembra che sotto questo aspetto possa essere abbastanza tranquillo. Gianluca.
5: Sì Sandro, anche in questo caso ti devo confermare quello che ho detto prima, cioè che comunque sono impressioni, però sicuramente a me hanno fatto secondo me hanno fatto una bella figura, così come i loro dinipettai del Potenza. Per quel che riguarda i giovani, il Monopoli deve assolutamente contare sul loro apporto, già che il diktat della società è quello di effettuare il minutaggio, di conseguenza loro si devono far trovare pronti. I giovani sono anche, come dire, ad un bivio, perché all'inizio o steccano e quindi poi non riescono a rientrare nei quadri, oppure partono forte e quindi riescono a far fare il salto di qualità alla squadra. Per fare proprio un esempio abbastanza banale, pensiamo alle varie società under che hanno partecipato al nostro girone, quest'anno per esempio quella dell'Inter che ha spugnato il Massimino di Catania. Quindi i giovani sono molto importanti, lo sono di più nella rosa del Monopoli.
1: Gianluca, qual è l'obiettivo del Monopoli in questa stagione? C'è quello dei playoff o c'è qualcosa in più?
5: No, assolutamente. Loro come società partono dall'obiettivo dichiarato della salvezza con una certa tranquillità. Penso che la rosa che è stata allestita può puntare a qualcosa di più, ecco, credo che nelle prime 10 il Monopoli possa rientrare, non assolutamente per la vittoria, ma lo ripeto, sia per una questione di composizione della rosa, di qualità della rosa, e come avevo anticipato prima, per questioni legate al minutaggio, una squadra che deve fare il minutaggio e che comunque dei giovani in campo alla lunga paga questo gap, a meno che i giovani sono proprio di valore molto alto, l'abbiamo visto qualche anno fa nel caso della Juve Stabia per esempio, quindi come dire, allora un po' le gerarchie possono mutare, e poi penso che anche in generale una questione di fattore ambientale, il Monopoli non ha un seguito molto possente come quello di altre piazze.
1: Senti Gianluca, per quanto riguarda la formazione, possiamo dire che si tornerà a quella che ha battuto il Catania domenica scorsa, o secondo te potrebbe, avendo visto i giovani venerdì, fare qualche cambio il mister Colombo?
5: No, secondo me, salvo diciamo infortuni a Ciacchivari, dovrebbe essere la stessa che ha battuto il Catania, una formazione che ha cincischiato nel primo quarto d'ora, ma che poi forte anche del vantaggio, sull'entusiasmo, si è espresso davvero in maniera molto positiva.
1: Perfetto. Grazie, ringraziamo il collega Gianluca Cascione, grazie a Gianluca, ci risentiamo eventualmente nei prossimi appuntamenti di Orizzonte Rossoblu. Un abbraccio, grazie Gianluca.
5: Okay, a presto.
1: Grazie. Allora, un Monopoli che ha obiettivi di playoff, come del resto il Potenza, Antonio, un Monopoli che insomma, è riuscito a 4 punti in classifica, ha pareggiato la prima partita, ha battuto il Catania, che comunque è una squadra che ha sempre centrato i playoff negli ultimi anni, tranne una stagione, ma negli ultimi 5-6 anni, 7 anni ha sempre fatto i playoff.
3: Sì, ormai è una squadra che
1: è consolidata
3: nell'ambito della Serie C per i playoff, è una squadra che poi con il mister Colombo, secondo me, dove il mister ha trovato proprio il suo ambiente, secondo me adatto, perché lui era andato via e aveva fatto bene, è ritornato e sta facendo bene, e ormai penso che sia casa sua a Monopoli, però è sempre quell'idea, nonostante cambiano anche i giocatori,
1: certo,
3: comunque si vede sempre la mano del mister, sempre la mano di quell'allenatore esperto di categoria.
1: Una piazza che non mette troppe pressioni, Gerardo, una piazza che fa lavorare, cioè chiaramente lì non è che ci si aspetta di vincere il campionato, non è che si spinge per vincere il campionato come può essere in altre piazze tipo Salerno, tipo Bari, dove l'allenatore è sulla graticola dalla prima giornata.
2: Ma lo diceva proprio il collega, questo aspetto, che è una piazza tranquilla, una piazza dove si può lavorare, specialmente se lavori con i giovani. Lì è una piazza veramente.
1: Si può fare, non c'è la pretesa di fare.
2: Non c'è molta pressione, non c'è. Però è un bell'ambiente.
1: No, poi stanno facendo bene, Innocenzo, da molti anni stanno sempre lì, sono sempre a battagliare con il gruppo delle migliori. Chiaramente magari non sono. Io ricordo l'anno in cui il Potenza fece i playoff a Reggio Emilia. E il Monopoli doveva giocare ancora con il Monopoli terzo, Potenza quarto, e è stato sempre lì tra le squadre, diciamo, d'élite del girone.
4: Ma come stavate dicendo, negli ultimi anni ha centrato sempre l'obiettivo dei playoff, è una società che fa lavorare tranquillo sia i ragazzi sia il mister. Mi ricordo negli anni passati, quando ci stava proprio Rocco Galasso, Rocco ci diceva che è una società che lasciava lavorare, lasciava tranquilli i ragazzi, e i risultati si vedono. Ecco, questi sono i risultati che poi una piazza dove sa che quella è la loro dimensione.
1: Ma da allenatori, lo dico, chiedo a tutte e tre, siete allenatori, da allenatori. È meglio una piazza tranquilla, che però magari a livello di stimoli non, o una piazza dove sei sempre sotto l'occhio del ciclone, devi sempre dimostrare.
4: Pure il carattere dell'allenatore. Diciamo che se l'allenatore lo fai lavorare tranquillo, penso che può dare qualcosina anche ai ragazzi in più. Se si comincia a pensare a un pareggio, a un risultato, e si comincia a contestare, si può avere tutto quello che vuoi, però penso che la piazza che fa stare tranquillo. Ecco, poi tutti vorrebbero stare in piazze, però devono mettere in preventivo, un allenatore deve mettere in preventivo.
2: Questo punto interrogativo.
3: Noi siamo giudicati anche sotto quel punto di vista, sotto il punto di vista dei risultati, quindi magari ci sta che una partita va male, la partita dopo va bene, ma se subito dopo due o tre giornate sei già sotto
1: pressione, dici tu è un po' troppo presto, devi avere un po' la possibilità.
3: È normale che devi dar tempo all'allenatore.
1: Gerardo, tu come presidente, anche ex presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, ecco, che consiglio hai dato magari a qualche allenatore che si è trovato un po' subito sotto l'occhio del ciclone per stemperarlo, per aiutarlo a superare? Perché poi insomma non deve essere piacevole alzarsi la mattina sapendo che dietro c'hai la...
2: Ma io non è che abbia mai dato...

0: Ma pure quello della Cremonese, due giornate.
1: Ha passato il turno.
0: Passi il turno, vai a vincere a Parma e viene esonerato.
1: Quella della Scafatese, squadra neopromossa, eccetera.
2: Ma continuo a dire, io non voglio essere ripetitivo, dire che adesso, anche vedendo il calciomercato, è pallone, non è calcio. Ormai non
0: ma
2: è
0: forse la Scafatese sono... l'anno scorso, voglio ricordare. Che ha esonerato dopo 10 giornate, ha esonerato un allenatore che aveva fatto 8 vittorie e 2 pareggi primi in classifica, e fu esonerato il mio amico Gianluca Esposito. Quindi cioè, l'hanno proprio
1: Che cosa vuole una società più di 8 vittorie e 2 pareggi in 10 giornate? Cosa vuole?
2: Ma no, ma è cambiato un po' tutto. Mentre prima la società, i dirigenti si affidavano all'allenatore, oggi ci troviamo dirigenti dove vogliono fare i direttori sportivi, i dirigenti, gli allenatori. Qualcuno vuole pure giocare, non l'aiuti il fisico, perché sennò pure qualcuno vuole giocare. Questo è il problema. Cioè, purtroppo.
1: Tornando al Potenza, anche il Potenza tornerà con la squadra, perché considerata titolare, anche se abbiamo sempre detto con Gerardo, anche dall'anno scorso, che non, queste differenze devono essere minime, perché probabilmente...
2: No, ma prima hai parlato di seconde linee, io già cominciare a parlare adesso di seconde linee.
1: No, vabbè.
2: Che è chiaro che...
1: nella mente dell'allenatore c'è una squadra titolare e c'è una squadra e ci sono le persone che stanno lì in attesa di poter entrare e di dare il loro contributo, solo per questo seconde linee, non per qualche cosa. Io dico semplicemente che un allenatore penso che abbia un suo schieramento in testa,
0: un suo undici
1: della squadra. Che Potenza tornerà, ecco, in questo 11 del Potenza, che lo chiedo a Antonio, c'è un giocatore che mi sta meravigliando moltissimo, che è Bando. Questo ragazzo è arrivato dall'Ascoli, giovane, non aveva fatto tantissime partite da titolare, aveva tante presenze ma non tantissime da titolare. Anche in Coppa, anche venerdì in Coppa, il suo ingresso nel secondo tempo ha dato dinamicità a un centrocampo che era un pochettino lento, un po' statico in quel momento. E diciamo che ci sono 2 o 3 giocatori che inseriti nel contesto stanno facendo differenza, e uno di questi è Bando.
3: Sì, Bando è un giocatore secondo me di altissima prospettiva, un 2006 che comunque nonostante la giovane età va in campo e sembra già un giocatore molto esperto. Dico la verità, in questo momento l'assenza di Felipe non si sente.
1: Probabilmente si gioca per un modo diverso, ma non c'è più
3: sicuramente, ma poi lui lo trovi in tutte le parti del campo.
1: Sì,
2: anche De Marco sta giocando.
1: Anche De Marco è più libero. Hai fiducia. Io penso che il giocatore, ma adesso voi avete giocato a calcio oltre a fare, quando hai la fiducia dell'allenatore e hai la fiducia della piazza, in campo vai più tranquillo, ti riescono cose magari che avresti sbagliato se hai quella pressione addosso di dover dimostrare di saper fare determinate cose. Un altro giocatore importante è Russo, arrivato dal Gerignola, che sta facendo la differenza sulla corsia, ha fatto anche nella partita con lui è stato uno dei titolari che ha giocato anche in Coppa Italia, che ha fatto veramente la differenza.
0: Ma sul centrocampista, sul Russo non scopriamo niente, perché già Cerignolo ha fatto dei campionati stratosferici. Sul centrocampo io mi ricordo, non lo so se era un'intervista oppure qualcuno gli chiedeva al direttore sportivo quando erano in ritiro, ma se va via Felipe, io mi ricordo che disse a qualcuno, disse guardate che noi abbiamo sia De Marco e sia il ragazzo che hanno preso dall'Ascoli, che non faranno rimpiangere Felipe. Felipe è un grandissimo calciatore, non a caso è andato in Serie B, ma abbiamo questi 2 ragazzi che lo possono sostituire degnamente. Fino a oggi, gli sta dando ragione.
1: A Gerardo voglio chiedere dei portieri, perché mi sembra che la coppia di portieri del Potenza sia in assoluto affidabilissima, sia Cucchietti che ha fatto un miracolo a Cosenza, forse però ha sbagliato l'attaccante lì, adesso
0: però è stato bravo a rimanere in piedi fino alla fine.
3: Non era un attaccante, mi sembra che era Ciotti,
1: era un difensore. Forse si sono visti.
0: Si è trovato per caso.
2: Ha fatto una finta
1: a fare il gioco a Ciotti, esterno, immagino.
3: Ma
1: anche Franchi sta dimostrando di avere grandissime qualità.
2: Allo stesso livello.
1: Però non convengono i ballottaggi, ne importano. Conviene avere un titolare e una riserva?
0: Secondo il mio modesto parere, ci deve essere il titolare, ci deve essere la riserva. La riserva

0: Oggi come oggi, prima i portieri, le riserve giocavano l'ultima partita di campionato.
1: Ricorda
0: adesso bene o male un po' di turnover lo fanno fare, però questi due che c'ha il Potenza, se malauguratamente qualcuno gli viene il raffreddore, l'altro possono dormire sonni tranquilli.
2: Però
0: perché
2: è una sana competizione, perché il titolare, sapendo che dietro c'è uno che
1: spinge, è chiaro. Però devo dire che entrambi ti danno quella sensazione di sicurezza, sicurezza che ti arriva anche dalla coppia centrale, che Gerardo, noi dobbiamo...
2: Che l'importante è che non lo spinge, no, lo fa cadere.
1: Noi siamo, dobbiamo essere anche onesti. La coppia titolare del Potenza in difesa è una coppia di giocatori che l'anno scorso ha fatto però più la panchina nel Potenza, nel senso che lo Iacono era venuto per giocare titolare, ma poi si è fatto male. Bura ha fatto, probabilmente l'anno scorso a Bura è servito per crescere, magari alle spalle di Camigliano e di Riggio, che erano i due titolari, ma noi criticavamo una difesa che aveva preso 60 gol e poi oggi ci ritroviamo con i due sostituti dei difensori a essere titolari e a giocare bene. Bura addirittura ha fatto il gol della vittoria a Cosenza. Insomma, mi sembra che siano cresciuti anche mentalmente questi ragazzi.
3: Sicuramente. Ma le vittorie aiutano anche a questo. Comunque hanno preso consapevolezza dei propri mezzi quasi tutta la rosa, perché comunque l'anno scorso è stato fatto un campionato importante con un trofeo importante vinto. È normale che le vittorie ti portano poi entusiasmo sia alla piazza, ma soprattutto ai calciatori.
1: Allora, la regia, chiedo di mettere già in onda la nostra rubrica 5 minuti con. Abbiamo intervistato l'onorevole Giuseppe Molinari, è stato gentilissimo, ha accettato di rispondere alle domande sul Potenza e alla fine ha parlato anche di stadio. Vediamo questo servizio che dura qualche minuto. Prego, regia. Ancora qualche attimo, ecco. Cominciamo con un personaggio molto conosciuto in città, molto conosciuto in regione, con l'onorevole Giuseppe Molinari. Parliamo di Potenza, ovviamente, onorevole, parliamo di questo Potenza che è partito bene in questa stagione, due partite di campionato, due vittorie, il passaggio del turno in Coppa Italia. Mi sembra che nonostante lo scetticismo iniziale la squadra sta dando belle soddisfazioni, almeno inizialmente.
4: Ma questo dimostra che poi bisogna aspettare il campo, tutto il dibattito, la polemica che c'è nel mese di luglio, agosto, durante la campagna acquisti, di rafforzamento, poi bisogna aspettare i fatti e il campo spesso smentisce i fatti. Il Potenza è partito bene, ha vinto due partite, ha superato il turno di Coppa Italia, questo serve molto per l'autostima dei giocatori. Io vedo per la verità una squadra ben messa in campo, bella combattata, i giocatori sono anche molto distesi nel giocare, quindi non hanno grande pressione e possono fare grandi cose.
1: Certo, c'è stato all'inizio questo scetticismo, però la squadra ha dimostrato subito del merito anche di un allenatore che vada molto al sodo, non ci sono lascia da parte i fronzoli e va subito al concreto, verticalizzazioni, non c'è più quello stucchevole passaggio da una parte all'altra, ma si gioca immediatamente, l'atteggiamento è quello di attaccare, aggredire immediatamente. Ma
4: indubbiamente sia l'allenatore che il direttore sportivo hanno messo su una squadra rispondendo a quelle che è l'esigenza. L'allenatore parla poco ma opera molto con i fatti, una squadra che gioca più in verticale, una squadra anche più concrete. Credo che il Potenza conferma quello, può essere una piacevole sorpresa in questo campionato. Bisogna avere fiducia e poi nel calcio soprattutto le sorprese non mancano mai.
1: Lei ha vissuto tanti Potenza nella sua vita, ecco, il Potenza di quest'anno non è partito con grandissime ambizioni, almeno da parte della società non ci sono stati grossi, come negli scorsi anni non si è parlato di traguardi importantissimi, però spesso partendo in sordina si possono fare
5: ha qualche ricordo del passato di qualche situazione di questo genere in cui magari ci si aspettava poco e poi è arrivato tanto?
4: Ma io ricordo anche il Potenza che era, quando era presidente Sandro Geraldi, che salì poi in Serie C con Geni D'Onofrio, era partito in sordina, poi man mano durante il campionato siamo saliti in Serie C. E indubbiamente nel calcio quello che conta molto è il fattore gruppo e il fattore squadra, quindi un buon allenatore rende molto di più, un buon direttore sportivo e soprattutto un ambiente, l'ambiente che non può pretendere grandi traguardi, però in silenzio, lavorando come le formiche giorno dopo giorno. Io credo che il calcio è bello anche per questo, perché le sorprese non mancano poi nel calcio, non sempre vince chi ha speso di più durante la campagna acquisti e non sempre le squadre che sono favorevoli riescono a vincere.
5: Per chiudere, onorevole, un argomento che lei come politico ha trattato tante volte è quello delle infrastrutture. È un problema reale? È la foglia di figo per cercare di frenare le ambizioni? È necessario che Potenza si doti per esempio di uno stadio nuovo, di una struttura nuova rispetto a quello che ha attualmente il Viviani?
4: Beh, questo qui dobbiamo fare un po' tutti, compreso un po' un'autocritica. Abbiamo perso negli anni scorsi, subito dopo il terremoto 1980, l'occasione di delocalizzare il Viviani, quando erano i comuni che costruivano gli stadi. Io faccio sempre l'esempio di Campobasso e di Perugia, dove gli stadi erano nel centro della città e furono delocalizzati. Qui un po' si è sottovalutato, preso da altri problemi. Certo, tenere uno stadio nel centro della città con i problemi che crea in quell'area, agli abitanti, ai residenti in quell'area, non possiamo non tenerne conto. Oggi è tutto più difficile, perché per fare un nuovo stadio ci vuole soprattutto un grande sponsor privato, però noi qui abbiamo un'area, l'area dell'ex Chip Zone. Anche io nel mio programma, quando mi candidai a sindaco, avevo messo che lì andava delocalizzato il Viviani. Qui ci vuole una forte volontà del privato e delle istituzioni, dal comune, consorzio industriale e alla regione Basilicata. Non si può tenere quell'area abbandonata, che può essere un punto di aggregazione sportiva, ma anche, io voglio ricordare, a Potenza è difficile fare un concerto per un cantante, allora creare un'area attrezzata insieme all'altra area che pure è abbandonata, quella dell'ex centrale del latte. Allora, una città si qualifica soprattutto per le scelte urbanistiche, per le riqualificazioni che si vanno a fare.
5: Ma frena, la mancanza di strutture frena quella che è la crescita di una realtà sportiva?
4: Beh, indubbiamente chi deve fare un investimento, deve fare sponsorizzazione, questa ha la sua incidenza. Quindi a venire a vedere una partita, i parcheggi che non ci sono, crea qualche problema. Però io credo che ci vuole una forte volontà politica, una forte volontà di tutti. E io credo che questa della localizzazione può essere un punto forte di ripresa anche urbanistica della stessa città.
5: Grazie onorevole, gentilissimo.
1: Volevo ringraziare il nostro, le immagini sono di Rocco Esposito, il cameraman che mi ha accompagnato in questo, che ha preso anche il Cosenza che passava alle nostre spalle, perché Cosenza poi ha giocato contro il Sorrento a Picerno. Ricordiamo che il Sorrento le partite interne le gioca a Picerno e il Cosenza era qui a Potenza a pernottare, per cui ringrazio Rocco Esposito come al solito, mi accompagnerà in queste divagazioni esterne. Parliamo ovviamente anche di campionato, Gerardo, Antonio, Innocenzo, un campionato che fino a questo momento dice che l'area della Lucania fa bene, Potenza, Azzita Picerno e Sorrento sono a punteggio pieno, due partite, due vittorie con 6 punti. Fa bene l'area lucana?
0: Picerno ancora una volta il direttore sta avendo ragione, ha richiamato De Luca già l'anno scorso. Quest'anno gli ha messo a disposizione ulteriori giovani e i risultati stanno venendo. È vero, come diceva pure Gerardo prima, come diceva Antonio, siamo solo alla seconda giornata, è meglio tenere i piedi ben saldi a terra. Però io ho visto più di qualche allenamento anche del Picerno e mi sta piacendo. Ho visto in televisione le partite. Il Potenza, ripeto quello che dicevo prima, il Potenza, secondo il mio modesto parere, ci possiamo togliere più di qualche soddisfazione quest'anno.
1: Antonio, tu segui molto il Foggia da vicino, ecco, 3 e 4 punti tra le squadre seconde in classifica, questo Foggia?
3: Questo Foggia sicuramente si è creato adesso molto più entusiasmo con la riammissione alla Serie C, perché comunque l'anno scorso è stato veramente un calvario,
1: un'annata terribile,
3: un'annata assurda, hanno battuto tutti i record in negativo, 10 sconfitte di fila, però quest'anno la società ha preso, secondo me, prima di tutto l'aspetto societario, ha messo dentro persone che conoscono il territorio, come il direttore generale Fininguerra, Pavone, e quindi hanno cercato di portare dentro persone importanti e stanno creando, secondo me, entusiasmo e stanno creando anche una buona squadra per il proseguo del campionato.
1: Gerardo, parliamo delle delusioni fino a questo momento, se le possiamo chiamare delusioni, e sono quelle che erano partite con i favori del pronostico: il Bari, la Salernitana, il Catania, che fino a questo momento ha zero punti, la squadra che insieme al Cosenza è ancora a zero punti, e se vogliamo anche il Crotone, che a meno 6 deve ancora recuperare i punti di penalizzazione. Ecco, per le grandi è sempre complicato un campionato come quello di Serie C.
2: Ma lo dicevamo prima, all'inizio del campionato questo era lo spauracchio, madonna, quando giocheremo col Catania, quando giocheremo con la Salernitana, il Bari, ma al momento credo che certamente parliamo poi di squadre, di società.
1: Diano, ma non è un problema di qualità, probabilmente, di calarsi nella realtà.
2: Io credo che è più che altro un problema ambientale, anche perché c'è queste società che vengono dalla Serie B, Serie A, insomma, cioè immedesimarsi in questi, che quello è il problema, non è che sono loro che si devono adeguare alla categoria, non la categoria a loro.
1: Quindi, è chiaro.
2: Questo è il...
1: Cioè non è che il nome, già col nome vince la partita, il Bari è andato a Barletta e ne ha presi tre. La Salernitana ha perso in casa con il Sorrento, un Sorrento che insomma sta dimostrando che non pensa di fare chissà che campionato di vincerlo, però...
2: No, quando si parla poi il pubblico... Il pubblico sono i dirigenti.
1: Quello che però delude, ma la delusione più grande probabilmente è il Catania, che ha speso tanto e che non riesce a uscire dalle sabbie mobili.
0: Ma poi torniamo al discorso di prima, le pressioni, perché lì hanno iniziato già dal primo giorno di ritiro, perché mi ricordo che loro hanno fatto la prima settimana, l'hanno fatta a Catania e poi sono andati, se non ricordo male, a Cascia. E io mi ricordo che già c'era un grandissimo entusiasmo, pressioni verso la squadra, e alla prima difficoltà si è cominciato a... Però sono squadre, sono società che alla fine usciranno fuori.
3: Stavano una giornata.
0: Bravo.
1: Senti, mi fa curiosità l'Inter Under 23.
0: Sì. Faceva più curiosità la Juventus.
2: Vabbè, cominciamo a parlare di tipo a te il Milan.
3: No, l'Inter.
1: L'Inter Under 23, però mi sembra che ci siano ragazzi giovani di prospettiva, che insomma... che già fanno parte del giro della prima squadra, qualcuno si è allenato anche con
2: sì, ma sono quelle squadre che saranno belle da vedere, però poi dopo intanto alla lunga.
0: Ma guarda che il primo anno che la Juventus ha fatto l'Under 20, con l'Under 23 qui, aveva giocatori che sono quasi tutti andati a giocare in Serie A e si è salvato.
1: Stato un gol bellissimo dell'attaccante, mi sembra che era croato o sloveno, che giocò anche qui al Viviani del Modena, che giocò con la Juventus in Serie A, mi ricordo, adesso mi sfugge il nome, ma insomma sono ragazzi che crescono bene, poi crescono all'ombra dei campioni. Io credo che allenarsi, adesso voi me lo potete dire, allenarsi con giocatori di un certo spessore aiuti anche a crescere i giovani.
0: Beh, no? Il nostro, quello dell'Altamura di Grande, non ha sfigurato contro l'Inter, quindi anche noi
1: ha segnato
0: e ha fatto una grande partita, quindi...
1: E questo ragazzo, ecco, noi ci facciamo sfuggire i talenti lucani, Gerardo.
2: Questo solo li teniamo qua, no, ragazzi.
1: Mi ha fatto ricordare, parlandomi di Grande, mi ha fatto ricordare anche di altri che sono andati via, che potevo, per esempio, noi abbiamo visto Sant'Arcangelo l'altro giorno, e giocatore che ci poteva stare benissimo a giocare nel Potenza, ha giocato nel Picerno, ma nel Picerno poi ha avuto poco spazio.
0: Ma Grande, la cosa strana è che era del Potenza.
1: Era del Potenza.
0: E se lo sono fatti...
2: Ma quanta gente, cioè quanti ragazzi si sono persi, perché sono di Potenza, ragazzi. Prima abbiamo parlato di Rocco Galasso, che è ammirato nel panorama
1: Ma poi noi con Radio Studio Potenza TV seguiremo con attenzione i nostri giovani. Io ho parlato prima anche con il nostro Gianni. Dobbiamo seguire un po' quello che è lo sviluppo di questi ragazzi che si fanno, che sono lucani, che si fanno notare, magari anche in Serie D, perché c'erano tanti in Serie D. Noi abbiamo perso le tracce di tanti ragazzi che avevano fatto le giovanili nel Potenza e poi sono andati a giocare nei campionati di Serie A, anche al nord. Per cui io credo che merita di seguirli, merita di essere seguiti con attenzione.
2: Ma non lo dice lui, lo dico io. C'è il figlio di Innocenzo che gioca nel Lazio, dove giocate? A Gaeta. È l'idolo laziale là. Ma lo dimostra, non è che è giusto tanto per dirlo, basta vederlo giocare. E quello è un altro ragazzo perso.
1: Va bene, adesso vediamo un po' il quadro delle prossime partite, così chiudiamo. Si comincia sabato, Crotone Barletta alle ore 18, Bari Casarano, un derby per il Bari, alle ore 21 insieme a Giuliano Sorrento.
2: Sono pericolosi i derby per il Bari.
1: E Potenza Monopoli, perché poi quando si gioca con il Bari, io penso che una squadra ci sia sempre, è successo al Potenza quando ha fatto
2: con la Salernitana l'anno scorso.
0: Il Casarano sarà una bella sorpresa.
1: Ma il Casarano ha preso anche adesso anche l'attaccante
0: dell'Avellino
1: Paterno, per cui insomma si è ulteriormente rinforzato un attacco che già aveva Grandolfo, che già, era già forte di per sé, è migliorato ancora. Salernitana apre il programma di sabato, Salernitana-Cavese, un altro derby, si gioca alle 15, Altamura-Savoia, Casertana-Scafatese, altro derby, e Foggia-Cerignola si giocano alle 21 di domenica. Sabato dicevamo, alle 15, e lunedì, domenica alle 15 si apre con Salernitana-Cavese, Altamura-Savoia, Casertana-Scafatese e Foggia-Cerignola alle 21. Lunedì si giocano due partite, Catania-Cosenza, che è tra due squadre ancora ferme a 0 punto, due sconfitte per entrambi, e poi c'è AZ Vicerno Inter Under 23, che è una partita bella, perché insomma vedere queste squadre anche se giovani che però vengono da queste hanno questo blasone alle spalle, insomma è sempre una cosa abbastanza piacevole. Quale per te intriga di più?
0: No, a me quello che mi intriga di più è Salernitana Cavese, perché è un derby è un derby molto molto molto sentito,
2: in gambe
0: fuori dal campo, anche perché Cosmi non ha perso occasione per mettere anche un po' di un po' di pepe,
1: anche
0: dicendo
1: pepe
0: io non conosco
1: sulla graticola
2: che ha detto non conosco.
0: Io non conosco derby, un solo derby conosco il derby Perugia Ternana.
2: Mo che vedi questo?
1: Invece Antonio andrà a vedere Foggia Cerignola, o lo seguirei con attenzione. Foggia Cerignola.
3: No, sabato vedo il Potenza e poi lunedì vado a Picerno.
1: Foggia Cerignola invece?
3: Foggia Cerignola è un altro derby.
1: Anche un derby nel quale c'è grande rivalità, sì, perché sì. Cerignola ha
3: sicuramente non è il derby come quando ci sarà Foggia Bari, quello sicuramente.
1: Certo.
3: Però comunque in questo momento so che ci saranno almeno 9.000-10.000 persone, perché hanno fatto quasi 5.000 abbonati, quindi c'è tanto entusiasmo.
2: A Foggia?
3: Sì.
1: Gerardo, chiudo con te, quale partita di queste ti sembra?
2: Ma l'ho detto pure che Salernitana Cavese.
1: No, pensavo che qualcuno di voi parlasse di questo Catania Cosenza, che mi sembra che per i due allenatori possa già diventare un crocevia interessante e particolare, perché si giocano tutti e due a 0 punto, due sconfitte entrambe, sia per quello del Cosenza, Coppetelli, che per Longo, che sono...
2: Vabbè, un pareggio muovono la classifica tutti e due, quindi...
0: Guarda, io che conosco tutti, Coppetelli ha fatto il corso con me, e lui, Federico, è molto preparato, e quindi...
1: Ma di Emilio sei già amico, per cui...
0: Emilio siamo amici, quindi... Però tutti e due sono molto bravi e ne usciranno fuori. Poi se la società decide di esonerare la seconda giornata...
3: Ma bisogna dare il tempo,
0: secondo me sì.
1: Va bene, tanti temi toccati questa sera, amici. Abbiamo parlato di Viviani, abbiamo parlato di Potenza, abbiamo parlato di campionato, abbiamo ascoltato il saluto di Paolo Crucitti, abbiamo ascoltato la corrispondenza di Gianluca Cascione da Monopoli, abbiamo sentito nella nostra rubrica 5 minuti con la nostra rubrica Giuseppe Molinari. Credo che tanti argomenti che abbiamo sviscerato e che saranno quei temi dominanti appunto dei prossimi giorni. Intanto vi ricordo sabato alle ore 21 sempre allo stadio Viviani Potenza Monopoli, sperando di centrare il tris di successi. Poi il Potenza avrà due trasferte consecutive, Salernitana e Bari, il Bari è un'infrasettimanale, per cui insomma ci sarà tanto da parlare. Noi ci rivediamo, Gerardo, giovedì prossimo con l'appuntamento su Radio Studio TV con Orizzonte Rosso Blu, con Sandro Maiorella, con Gerardo Passarella. Vedremo chi ci sarà come ospite. Noi ringraziamo Innocenzo Natiero, ringraziamo Antonio Paolo, saranno sempre i benvenuti, li avremo sicuramente in altre trasmissioni, magari non in coppia loro insieme, magari con altri partner difensivi, e vediamo un pochino che cosa ne viene fuori.
0: Grazie
1: Gerardo,
0: a voi.
1: Grazie a te.
2: Grazie a te.
1: Ci vediamo giovedì prossimo. Grazie.

0: all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Italia vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola cooperativa sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
3: Bella bionda, parlo con te.
0: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire.
6: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
7: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Viaggio. Buon ascolto!
8: Un saluto a tutti voi, puntuale l'appuntamento anche quest'oggi per le novità discografiche. Benvenuti quindi a Nuovi Solchi e bentornati su questa emittente per il vostro programma di riferimento per quanto riguarda le novità discografiche pubblicate venerdì 28 agosto. Sono Fabio e questa settimana ho selezionato per voi alcuni brani tra italiani e stranieri, tra i diversi pubblicati, pensate, più di 30 novità. Alcuni veramente interessanti e una chicca alla fine. Ma andiamo con ordine, cominciando con due voci della nuova generazione musicale che hanno deciso di incrociare le loro strade. Sono Ariete e Angelina Mango. Il loro nuovo progetto si intitola Che bella.

E dopo 3 anni c'è il ritorno di Arianna del Ghiaccio in arte Ariete, e questa collaborazione è stata anticipata da un video pubblicato sui social in cui le due stavano cantando insieme con la, con la cantante romana alla chitarra. E poche ore dopo è arrivata la conferma con la pubblicazione di Che bella vita, scritto a 4 mani, un brano in cui parla di crescita, giornate storte, ma anche riconoscere e custodire quelle persone che sono capaci di farti sentire bene, sentire a casa. Direi un bel ritorno. Ma c'è un altro ritorno, con un pezzo intenso e anche commovente. È stato dal suo album uscito in contemporanea al singolo, dal titolo Good Grief. Lei è statunitense di Oreca, in California, 47 anni, voce bellissima. Con Just a Kid, lei è

dicevo prima, un brano intenso, un brano commovente, che in realtà è una dedica profonda e un omaggio al suo migliore amico del college, si chiamava Chad Joseph, scomparso prematuramente circa 6 anni fa. Pensate che addirittura nel video ufficiale raccoglie firmati d'archivio, originali, amatoriali, che documentano la loro lunga e autentica amicizia. Direi veramente

0: Il prossimo è un brano che parla di equilibrio e ricerca di pace interiore. Loro sono un duo che insieme danno vita al progetto che si intitola Serenamente. Sono Julie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più.

Giulia e Brescia hanno scritto questo prezzo per raccontare il bisogno di staccare dal caos quotidiano. Il significato del brano ruota intorno alla ricerca di un momento di calma in mezzo a tutte quelle pressioni esterne. E Brescia lui stesso ha spiegato spesso come la sua musica nasca un po' dalla necessità di trasformare le ansie in pensieri logici e lucidi. Questo singolo rappresenta esattamente una specie di valvola di sfogo. Ora parleremo di Farfalle nel prossimo brano novità, firmata dai Train, una band americana fondata a San Francisco nel 1993, già vincitori di 3 Grammy Awards, e che hanno una caratteristica: sanno raccontare le emozioni con grande leggerezza. Per voi, Blue.

0: E nel presentare il brano, il frontman del gruppo, Pat Monahan, ha spiegato la genesi di questo titolo così un po' particolare. Lui voleva un nome legato alla California, sua terra d'origine e di svolta anche per il gruppo. E così ha cercato una specie di farfalle native della California del Nord e ha trovato la famiglia delle ninfalidi, note in inglese come Brush-Footed Butterfly. Ed il brano usa proprio l'immagine di una farfalla rara e libera come metafora di un amore impossibile da addomesticare. Racconta così la consapevolezza di dover lasciare andare chi si ama, accettando la sua natura sfuggente pur di trovare la propria serenità. Che dire, liberatorio?
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E ora un ritorno importante per una delle grandi della musica italiana, diciamo la regina del rock di casa nostra, la cui voce conserva col passare del tempo la sua ruvidità e il suo carattere, mentre la melodia cerca il sentimento senza scivolare in quella che potrebbe essere un'enfasi. Questo è in pratica il nuovo singolo per Gianna Nannini e il suo meraviglioso errore.

0: Meraviglioso errore, brano scritto da Brunori Sass insieme a Di Martino, e prima di pubblicarlo Gianna Nannini ha tenuto nel cassetto per lungo tempo questo brano. E diciamo che è una canzone nata per celebrare l'imperfezione come forma di libertà. Lei stessa spiega che nella società attuale tutti cerchino di evitare gli sbagli. Nella canzone invece questo concetto viene ribaltato e definisce gli errori come dei passaggi fondamentali per trovarsi davvero. Proprio un brano intenso.
1: Per noi è normale, le vedi anche tu, le balene volare lassù.
0: E ora un testo dal suono potente, diretto, e anche se conserva la sua consueta tensione rock tipica dell'artista, il brano però appare più laterale che necessario. È interessante soprattutto per la sua traiettoria editoriale. Dalla voce di Olivia Rodrigo, questo è il brano Serena Joy.

E a volte purtroppo capita di fare delle scelte che quando abbiamo deciso proprio di compiere il passo ci sembravano giuste, ma che però purtroppo poi alla fine ci sono un po' così ritorte contro chi ha fatto queste scelte. E questo è un po' il tema del testo di Oliva Rodrigo, che non è nient'altro che un invito a mantenere questa consapevolezza per vivere davvero in serenità. E il titolo fa proprio riferimento ad un personaggio, si chiamava Il racconto dell'ancella, in cui una donna prima sostiene un sistema oppressivo e poi ne rimane lei stessa vittima. Direi un brano più che altro consapevole. E ora entriamo nel mondo del rap italiano con Shiva, che ha inserito questo brano nel suo percorso per mostrare il lato nascosto del successo. Il titolo? Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

c'è da dire che questa canzone nasce in un momento di forte introspezione in cui Shiva si confronta, e qui diciamo, non so, mi viene da pensare che scopre l'acqua calda, con le falsità del mondo musicale, ma anche non solo di questo, in cui le persone cambiano atteggiamento quando arrivano soldi e fama. Ma va, non l'avrei mai detto questa cosa qui. Il significato centrale ruota attorno alla ricerca della verità personale, dimostrando come le bugie, però quelle degli altri, possono diventare uno stimolo per capire chi sei veramente e aiutarti a trovare la vera serenità. Un brano

E ora la chicca. Pensate che quando ho sentito dell'uscita di questo brano, ho deciso ancora prima di ascoltarlo, di già inserirlo in Nuovi Solchi. È un brano che in realtà risale al 1977, quando il cantante in questione era, come dire, era ancora un po' uno stato embrionale, proprio all'inizio, muoveva i primi passi nella musica, prima che diventasse un mito, una leggenda, ed è stato inserito nel suo album postumo con 10 tracce mai pubblicate. Il mito è Prince Roger Nelson, conosciuto più come Prince. Il brano I Am You.

0: scritta, come detto, nel 1977, anzi incisa addirittura, però messa da parte e pubblicata oggi dopo poco più di 10 anni. Infatti Prince è mancato nell'aprile del 2016 a soli 58 anni per colpa di una dose massiccia di fentanyl, un potente antidolorifico, e questo proprio è venuto agli esordi della sua avventura, ancora prima dell'uscita del suo primo album d'esordio, che si intitolava For You. Gli eredi dell'artista e la sua casa discografica hanno così deciso di attingere da quello che è uno sterminato archivio segreto per condividere questo materiale con tutti i fan, facendo un grande regalo anche noi. E persino venerdì sera il TG5 ha dato così un servizio dedicato a Prince, dedicato a questa canzone. Veramente un personaggio immortale. E anche oggi Nuovi Solchi termina qui. Come sempre però, prima di salutarvi, vi segnalo quelle che sono le altre uscite interessanti, ad esempio la bella voce di Sissi Castrogiovanni col brano intitolato A Metà, poi quelli che sono gli immancabili che ormai escono sempre, brani dance o EDM tipo Armin Van Buren e Benny Benassi, il bel brano nato con la collaborazione tra Bonobo e Nicole Millis, ed infine i nuovi di Alfa in coppia con Gigi D'Alessio, Bryan Adams, One Republic, Sal Da Vinci, Interpol e Alabama Snake, giusto per citarne alcuni. E per oggi è tutto, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di ascolto su questa emittente, buona settimana a tutti, naturalmente appuntamento la settimana prossima, ma non per le novità, ma per una sorta di The Best. Ciao a tutti da Fabio.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui, Nuovi Solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: E come di consueto anche oggi è arrivato il momento dell'appuntamento con Time Machine. Io sono Yub DJ, ciao a tutti, come state? Oggi finale di stagione, anche se in realtà Time Machine non si è mai fermata e continuerà dritta, ma la prossima puntata sarà la prima di stagione, infatti vi invito, andate sul mio Instagram www.instagram.com/YubDJ_live, è difficile, è troppo difficile, oppure banalmente è un po' più facile, andate su Instagram e cercate Yub DJ, che si scrive con la Y come York, come Yankee, cercate il mio bel faccione e mi trovate sicuramente. Ho indetto proprio pochi giorni fa un sondaggio per farvi scegliere il nuovo logo della trasmissione e inserirò altre cose per cercare di rendere questa trasmissione sempre più interattiva e sempre più vicina a voi. Oggi puntatona mista, ma sempre piena di tante hit, tante canzoni da ballare dagli anni 90 fino a oggi, diciamo. Partiamo infatti con questo brano del 2026 che conoscete benissimo, andato male male a Sanremo ma alla grande con gli ascolti, Samurai J con Ossessione.

E se è vero che Samurai J ci ha accompagnato per tutta l'estate, per tutta la primavera, per tutta l'estate e chissà per quanto ancora lo ascolteremo, anche questo brano che stiamo per ascoltare adesso ci ha accompagnato per tutta l'estate. È un remake, è un rework, è un remix di una canzone storica che abbiamo ballato

Abbiamo messo due brani nuovi nuovi, andiamo un po' indietro nel tempo perché la Time Machine ha questa caratteristica di farvi ascoltare brani che vengono un po' da tutte le epoche. Si può dire epoche o è troppo esagerato? Vabbè, fa lo stesso. Il brano che stiamo per ascoltare è diventato uno dei brani più famosi di questa cantante. Usa un pezzo che fa Mama Say Mama Sa, che è stato reso famoso da Michael Jackson in Wanna Be Starting Something, a sua volta derivato da Sol Macossa di Manu Dibango. La vicenda ha anche generato delle controversie legali su di chi erano i diritti di questo campione. Va bene, chi se ne frega? 2007, lei è Rihanna e la canzone si chiama Don't Stop the Music.

abbiamo ascoltato qualche settimana fa, l'ho messo in una time machine, vi è piaciuto talmente tanto che mi avete scritto, l'avete chiesto e richiesto, quindi lo andiamo a rimettere. Il brano originale è del 1979, quello che andiamo a ascoltare noi è un rework del 2021, un remix del 2021. Lui è Sergeant Slick, la canzone si chiama Gimme Gimme Gimme.

Arriva un altro brano che abbiamo ascoltato di recente e che abbiamo ascoltato tutta quest'estate e forse le 3-4 estati precedenti, sì, perché è uscito nel 2018, è a sua volta un remix di una canzone degli anni 90, ma viene ancora richiesto tantissimo durante le serate. Io l'ho usato veramente tanto quest'estate. 2018, lui è Il Pagante con Settimana Bianca.

Canzone in arrivo, un brano del 2013, anche questo un brano richiestissimo quest'estate a tante delle mie serate. Lui è DJ Matrix featuring Pops & Scar e Vise. La canzone si chiama Voglio tornare negli anni.

Prossima canzone è una hit indiscussa degli anni 2010. Lui è un artista che purtroppo ci ha lasciato, che ha fatto comunque dei pezzi veramente meravigliosi che ancora balliamo tantissimo. Sto parlando di Avicii, la canzone si chiama Levels. Cosa che sicuramente non sapete, penso, è che la voce gospel è campionata da Something's Got a Hold on Me di Etta James.

ascoltato in questi anni questa canzone che, pensate un po', era la prima in classifica la settimana di Ferragosto nel 1996, quindi ben 30 anni fa. Va bene, lei è Gala, la canzone è Freed from Desire.

prossima canzone, oltre ad essere un pezzo bellissimo ed essere un brano per il quale io personalmente ero andato in fissa in un modo terrificante, non sono mai, ahimè, riuscito a ballare lo shuffle come loro meravigliosamente lo ballavano nel videoclip. Fenomeno assoluto del 2011, raggiunge il numero uno della Billboard Hot 100 e chiude l'anno in seconda posizione nella classifica americana, quindi una bomba incredibile. Loro sono gli LMFAO featuring Lauren Bennett e Gunrock con

Every day I'm shuffling. Non lo so ragazzi se a voi piace questo brano o non vi piace, a me piace veramente tantissimo, fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto andiamo avanti con una canzone del 1999 remixata nel 2000 dagli Eiffel 65. Questi sono gli 883 con la regina del celebrità.

Va bene, qui mi piace vincere facile, lo sapete, ogni tanto bisogna tirar fuori qualche asso dalla manica. Uno dei brani più belli e più famosi della musica dance degli anni 90. Qui siamo nel 1994, lui è Ice MC, alla voce femminile c'è Alexia. La canzone si chiama Think About The Way.

Rimaniamo nel 1994, questo è un altro brano bellissimo che abbiamo ballato tutti tantissimo e che ancora si sta facendo sentire tanto in giro. Loro sono i La Bouche, progetto Eurodance tedesco. La canzone si chiama Sweet Dreams.

Senti, senti cosa arriva. Andiamo un po' avanti nel tempo. Qui siamo nel 1999. La canzone è diventata particolarmente famosa nel 2000. Loro sono un duo comico che si chiama Luca e Paolo, qui con lo pseudonimo di Mimmo Merelli. La canzone è Alla Console.

Time Machine, questo dice la canzone, se l'ascoltate bene bene bene, no non lo so, forse me lo sono inventato, non so, ascoltatela bene e poi mi farete sapere se è vero. Andiamo avanti con un brano del 1995, questa produzione deriva da un'altra canzone del 1991 che si chiamava Babe Babe dei Joy & Joyce, che non ebbe successo, la rifece Corona, la voce è quella di Sandy Chambers, la canzone è Babe Babe.

Ragazzi, è incredibile, ma quanti pezzi stiamo mettendo oggi? Se chiudiamo la stagione così, la stagione 1 di Time Machine, come sarà la stagione 2? Non lo riesco a immaginare. Lo scopriremo la settimana prossima, credo. Allora, prossimo brano, 2003, lui è Vito Lucente, un producer italiano conosciuto da tutti con lo pseudonimo di Junior Jack. La canzone bellissima si chiama

10 anni grazie alla nostra Time Machine e andiamo a cercare un altro brano bellissimo che ha fatto la storia della musica dance degli anni 90. Lui è un cantante nato a Trinidad e cresciuto tra Europa e Stati Uniti, diventato una delle icone assolute dell'Eurodance. Si chiama Hathaway. Esce con questo brano bellissimo che è uno fra i più ballati veramente della musica dance degli anni 90, che si chiama What is Love?

Canzone che c'entra poco con quello che stiamo facendo, quella che sta per arrivare, ma che è un'altra canzone che è stata richiesta tantissimo quest'estate, quindi trovo giusto metterla in questa puntata di fine stagione di Time Machine. È un brano del 2012 di un rapper e cantante portoricano che si chiama Daddy Yankee, uno dei principali artefici della diffusione mondiale del reggaeton. Questa canzone, ripeto, richiestissima e ballatissima quest'estate, ma già da tanti anni, si chiama Limbo.

Prossima canzone è un brano che abbiamo messo pochissimo, forse mai, in questa stagione di Time Machine. Correggetemi, quelli che di voi ascoltano più spesso, se vi viene in mente che l'abbiamo usata fatemelo sapere. Io non me lo ricordo, penso di no. È un brano del 2006, esploso a livello internazionale nel 2007. È un vero mashup ufficiale, perché contiene due canzoni. Il sax viene da Calabria di Rune RK, mentre la voce di Crystal Waters, che canta in questa canzone, deriva da un brano che si chiama Destination Unknown, che ha fatto in collaborazione con Alex Gaudino. Questa canzone stessa è di Alex Gaudino e si chiama Destination Calabria.

Arriva lui, sì, perché non possiamo fare una time machine, visto che stiamo facendo ormai da mesi, praticamente solo anni 90 e 2000, non possiamo fare una time machine senza di lui, perché sarebbe impossibile. Lui è Gigi.

Questa è facilissima, è un brano usatissimo anche nella nostra Time Machine, è stato presentissimo. Ho usato tutte parole conissimo, è vietato, non lo so, mi sono fatto prendere dall'entusiasmo. Va bene lo stesso. 1998, Musti vs Hot and Juicy, la canzone è Horny 98.

Arriva una canzone che abbiamo ascoltato spesso nelle ultime settimane nella Time Machine, perché messa una volta me l'avete chiesta e richiesta, e la cosa mi fa piacere, perché nonostante ci siano Spotify, YouTube e tante altre formule, vuol dire che ancora qualcuno ha piacere di ascoltare le canzoni in radio. Lei è Neja, siamo nel 1998 e questa è Rest.

avanti con un altro brano. È un brano del 1995, lo conosciamo tutti benissimo, lo abbiamo ballato tanto dal 1995 fino a ieri compreso. Forse anche oggi qualcuno di voi, chi lo sa, se siete andati a ballare già a quest'ora, boh, non lo so. La Bus,

Arriva un altro must della musica dance anni 90. Siamo nel 1997. Loro li abbiamo citati tantissime volte in questa stagione di Time Machine e qualcosa mi fa pensare che li citeremo tantissimo anche nella prossima. Sono un gruppo danese-norvegese, simbolo del bubblegum dance pop, così definito, di acqua. Questa è Barbie Girl.

Altro brano in arrivo, super estivo, ballato tantissimo quest'estate, icona della musica dance degli anni 90. Questo è un progetto di musica belga che è stato cantato in spagnolo, quindi ha confuso un po' l'idea a tutti. Paradiso con Bailando.

arriva un altro brano bellissimo che colpevolmente ammetto di utilizzare un po' poco, ma va bene, fa lo stesso. Siamo nel 1994, il progetto italiano Eurodance dietro questa canzone si chiama Play Haiti e il brano è The Summer Is Magic.

Mi sono dimenticato, ve lo volevo dire prima in presentazione, ma poi il tempo passa sempre veloce. Lo sapete che nei Play Haiti in questa canzone ha cantato Jenny B, cioè esattamente Giovanna Versola, che è la cantante che ha dato la voce a Corona per The Rhythm Is Magic. Quindi molti DJ, molte persone al tempo rimasero un po' stordite perché non capivano se la canzone era o non era di Corona. Vabbè. Prossimo brano, 1994, è sempre Ice MC, la canzone è It's a Rainy Day.

di 10 anni con questa canzone che ha riempito le piste all'inizio degli anni 2000. È una cover degli Ozone rifatta in Italia da Haiduci. Successo enorme in Italia, dove raggiunse il numero 1 della classifica dance con Dragostea.

bisogna ammettere che questo pezzo, almeno per me, io lo trovo sempre bello, forse perché lo leggo a quei momenti in cui, quando lo mettevi, la pista esplodeva, e da allora è sempre tornato ciclicamente. Ci siamo sempre potuti permettere di utilizzarlo nelle serate, in radio, dappertutto. Veramente Dragostead in Tay ha spezzato il mercato e aperto la pista. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 2003, rilettura dance del brano di Franco Battiato tratto dall'Arca di Noè, che si chiama Voglio Vederti Danzare. Loro sono Prezioso e Marvin.

C'era una volta una ballata britannica che parlava di un tale di nome Jordi. Poi arrivò un italiano che si chiama Fabrizio D'André che la rilesse, la riscrisse e la cantò a modo suo. Quindi si inserì in questo gioco anche Gabri Ponte, che ne fece la versione che stiamo per ascoltare. Siamo nel 2002 e questa è Jordi.

E adesso arriva un altro pezzo incredibile degli anni 90. Lo abbiamo ballato tutti, da bambini lo cantavamo anche se non avevamo minimamente un'idea di che, di che cosa dicesse, ma era abbastanza semplice. Uno dei pochissimi dischi Eurodance di quel periodo a parlare, a cantare in tedesco, forse è diventato molto famoso anche per quello. Chiaramente numero uno in Germania, sebbene il progetto sia italiano, le persone dietro questa canzone siano italiane. Loro sono I Modo e la canzone si chiama Eins, zwei, Polizei.

prima canzone di oggi, andiamo nel 2021. Perché questa canzone? Perché è un'altra canzone che è stata richiestissima alle mie serate quest'estate, quindi ho pensato di chiudere così la prima stagione di Time Machine. Loro sono i Good Boys, il brano è originale nel 1959, loro lo rifanno nel 2021, si chiama Bongo Cha Cha Cha.

Sì, scusate, non mi ero accorto che in realtà poi il tempo è veramente finito, quindi questo brano lo abbiamo appena sentito, così non rischiamo che no, dai, non può non piacervi. È un brano famosissimo, l'avete ballato tanto anche voi e quest'estate sicuramente l'avete tanto richiesto e tanto ballato anche alle serate dove avete partecipato. Non so se qualcuno è venuto anche alle mie e magari lo ha chiesto proprio lì. Sulle note di Bongo Cha Cha Cha termina la prima stagione di Time Machine, che però torna la prossima settimana sempre alla stessa ora, nello stesso posto, non potete sbagliarvi, con qualche novità. Chi mi segue sui social già le ha viste, ne ha vista qualcuna e mi ha aiutato a scegliere, infatti vi chiedo, vi dico sempre, cercatemi su Facebook, su Instagram, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, così rimaniamo in contatto e mi potete aiutare a far crescere questa trasmissione e a renderla sempre un pochino più vostra. Io vi ringrazio per essere rimasti alla ascolto, spero che la selezione di oggi vi sia piaciuta. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!

0: mai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

Il sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.

Notte, serene ombre, culla d'aria. Mi giunge il vento, sentemi spazio, e con esso il mare, odore della terra, dove canta alla riva la mia gente. Sono Giovanni Amara.

taci e ascolta. Hai notato che tutte le tue fondamenta sono completamente impantanate nella follia? Non vuoi riconoscere la tua follia e accoglierla amichevolmente? Volevi accettare tutto? Accetta anche la follia. Non è da disprezzare o da temere. Invece dovresti darle vita. Se vuoi trovare strade, non dovresti nemmeno respingerla, poiché costituisce una parte grande della tua natura. La follia è una forma speciale dello spirito e si aggrappa a tutti gli insegnamenti e filosofie, ma ancor di più alla vita quotidiana. Perché la vita stessa è piena di follia. E in fondo è assolutamente illogica. Baby,

L'uomo tende alla ragione solo per poter stabilire regole per se stesso. La vita stessa non ha regole. Questo è il suo mistero, è la sua legge sconosciuta. Ciò che chiamiamo conoscenza, in realtà, è un tentativo di imporre qualcosa di comprensibile alla

Al di là del pensiero raggiungo uno stato. Mi rifiuto di dividerlo in parole. E quello che non posso e non voglio esprimere finisce per essere il più segreto dei miei segreti. So di aver paura dei momenti in cui non uso il pensiero, e quello è uno stato momentaneo difficile da raggiungere. Del tutto segreto. Non usa più le parole con cui si producono i pensieri. Non usare le parole per perdere nelle ombre

L'uomo se ne stava di fronte al mare, le braccia lungo i fianchi, le spalle in avanti. Era quasi notte. Lampi schiarivano il cielo. Nell'aria c'era odore di pioggia. Lui era in piedi, immobile. Gli anni e le avversità pesavano sulle sue spalle, che cedevano sempre più, oramai vinte. All'improvviso, l'uomo lanciò un urlo. Un urlo prolungato, catartico, per ossigenarsi, per chiedere aiuto, per porre fine a un eccesso di pazienza durato troppo.

desiderare e avere sono come una cosa e la sua ombra. Perché quando una bacca si infrange sulla lingua, così dolcemente come quando si desidera assaggiarla, i nostri sensi conoscono qualcosa in modo completo. Desiderare una mano sui propri capelli è tutt'altra cosa che sentirla.

Quindi non aver paura, caro amico. Se una tristezza ti affronta, più grande di qualsiasi altra che tu abbia mai conosciuto, gettando la sua ombra su tutto ciò che fai, devi pensare che qualcosa sta accadendo dentro di te. E ricordare che la vita non ti ha dimenticato. Ti tiene in mano e non ti lascerà cadere. Perché vorresti escludere dalla tua vita qualsiasi disagio, visto che non sai quale lavoro sta compiendo dentro di te?

una foresta, quindi bellissimi alberi e una signora che canta. Amore sull'acqua, amore sott'acqua, amore e così via. Canta signora, canta. Ovviamente sveglia il drago. L'amore risveglia sempre il drago. E all'improvviso divampa ovunque. Posso già dire che pensi che io sia il drago. Sarebbe proprio da me. Ma non lo sono. No, non sono il drago. Non sono nemmeno la principessa. Sono solo uno scrittore. Scrivo cose. Affondo la barca dell'amore. Ma quello viene dopo. Ingoio anche il mio destino. Ma anche quello viene

vediamo mai gli altri. Invece vediamo solo gli aspetti di noi stessi che cadono su di loro. Ombre, proiezioni, le nostre associazioni. Allo stesso modo in cui i vecchi pittori si sedevano in una minuscola stanza buia e tracciavano l'immagine di ciò che si trovava fuori da una minuscola finestra, alla luce del sole, la camera oscura. Non l'immagine esatta, ma capovolta.

Tendiamo a ricercare le nostre soddisfazioni in qualunque ambiente, ad accontentarci delle cose così come sono, e così l'oscurità ci causa malcontento. Ci rassegniamo ad essa come inevitabile. Se la luce è scarsa, ci immergeremo nell'oscurità e lì scopriremo la sua particolare bellezza. Ma noi tendiamo anche al progresso. Siamo determinati a migliorare la nostra sorte. Dalla candela alla lampada a olio, dalla lampada a olio alla luce a gas, dalla luce a gas alla luce elettrica. La nostra ricerca per una luce più brillante non cessa mai.

0: is black and blue.
1: Non ho più tempo per scrivere. E quando lo faccio scrivo solo di come non ho mai tempo. È lavoro ed è denaro. E ultimamente ho scritto un po', giocando con le ombre dell'oscurità che non dovrebbero poter esistere. Bottiglie e sigarette. Mentre guardo l'alba. Ho tutto ciò che ho sempre chiesto.

rifiuto di dirlo in parole e ciò che non posso e non voglio esprimere finisce per essere il più segreto dei miei segreti. So che mi fanno paura i momenti in cui non uso il pensiero, e quello è uno stato momentaneo, difficile da raggiungere. Usare le parole non significa perdere la propria identità? Perderla nelle dannose ombre essenziali?

è il battito del mio cuore, il modo in cui giaccio sveglio, giocando con le ombre che si arrampicano lentamente sul mio muro. La luce lunare filtra dalla mia finestra, il rumore di un'auto solitaria, lontano. È il modo in cui pensavo che il mio irrequieto vagabondaggio fosse finito. Così ho iniziato a raccogliere le mie cose. Costruisci una casa, mi sono detto, al sicuro, dietro il comfort di quattro mura e di una porta chiusa. Buonanotte da Giovanni Amara.

Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul Suono Jazz di Just Train in radio per questa settimana. Cominciamo con un sassofonista russo 61enne, oggi lui è Igor Butman con Nostalgia.

E questa era Nostalgia per il sassofonista russo, poi con esperienze importanti negli Stati Uniti, e in questo disco come Nostalgia appunto troviamo anche artisti americani, registrato nel 1997 per Igor Butman. Lui invece è un giovane cantante che si muove con abilità fra soul e jazz, si chiama Jesse Gold, originario di Toronto, lo ascoltiamo con questo brano intitolato Only You, Jesse.

Jesse Gold, giovane artista canadese, con questa Only You, singolo del 2024 su Just Rain. E adesso una realtà tedesca di ottimi artisti rivedono a loro modo un classico ormai soul dance di una celebre formazione francese come Daft Punk del 2001, e non poteva che essere una versione piuttosto curiosa di Harder, Better, Faster, Stronger. Rundfunk Tanz Orchester Herrenfeld.

0: work is never over.
1: Ciao, sono Marta e anche da Grosseto ascolto Jet Train.

Il sound anni 70 di una formazione americana di Detroit, fondata nel 1964, sono The Dramatics. Questo è un estratto del loro primo album come What She Is, What She Get, omonimo album dell'epoca, Dramatics su Jazz Train. Il jazz sofisticato è una ballad famosissima con voce pianoforte, e abbiamo ospite in questo caso Serena Brancale con Bewitched, Bothered and Bewildered.

0: Serena Brancale.
1: Serena Brancale si conferma un vero talento, pianista e cantante di altissimo livello artistico, e questa era una sua performance dal vivo con un classico di Richard Rodgers e Lawrence Hart, un brano come Bewitched, Bothered and Bewildered, brano scritto per un musical degli anni 40 come Pal Joy.

Dalla Florida arriva il suono di tre artisti come il rapper cubano Chima Funk con il fondatore di un'orchestra di Miami come la Nudec Ensemble, lui è Giacomo Bairos e anche Sam Hyken insieme in questa performance come Me Voi, che mischia un po' diverse cose fra afrobeat, jazz, musica latina, una bella contaminazione sicuramente per questo brano di qualche tempo fa, 2020, Me Voi.

L'elegante trio con una delle migliori vocalist jazz italiane, lei si chiama Michela Lombardi, con il trio di Piero Fassi, ospite l'ottimo sax di Emanuele Cisi. Questa era Cinnamon and Clove, brano degli anni 60, portato al successo commerciale da Sergio Mendes all'epoca e scritto da Ellen e Marilyn Bergman per le parole, musica di Johnny Mandel. Michela Lombardi con il trio di Piero Fassi e questa Cinnamon and Clove. Chiodi di garofano e cannella. Su Just Train siamo giunti quasi a metà strada, vi ricordo il solito appuntamento con l'artista della settimana, questa volta il nostro focus è su un artista di origine africana come Laurent Digbe e questo suo recente singolo dal titolo Zeredo. Nel frattempo però prima la chitarra particolare e il suono particolare con un musicista italiano ma residente ormai da moltissimo tempo in Inghilterra, si chiama Antonio Forcione, questa è la sua Touch Wood.

dall'Africa di Laurent Dubé, musicista e chitarrista ivoriano da moltissimi anni residente a Roma. Questo è il suo ultimo singolo Zaredo, con artisti ripresi da diverse parti del mondo, come ad esempio il pianoforte di Fabio Sartori, il basso di Daniele Basirico, sax di Filippo Bucci, con tromba di Miguel Pereira, il trombone di William Tocalino e la batteria dal Brasile di Alessandro D'Aloia, un artista che approfondiremo sicuramente in seguito sulle puntate prossime di Just Train. Nel frattempo ci siamo un po' goduti e condiviso questo suo recente singolo Zaredo per Laurent Dubé, chitarrista e compositore dalla Costa d'Avorio, con la sua band Jazz Afro Project.

In radio siamo tornati agli anni 70, questa volta con un duo di musicisti scozzesi. Loro sono Steelers Wheel, ovvero sia Joe Egan e Jerry Rafferty, e hanno formato questo duo nei primi anni 70. L'ascolto era Late Again per Steelers Wheel.

Uno dei più leggendari musicisti, chitarristi, compositori e cantanti, una vera icona del jazz, ma non solo, George Benson. Questa era El Barrio, un disco di un quarto di secolo fa, uscito nel 2000. Si trattava di Absolute Benson. Ricordiamo che George Benson ha iniziato a suonare giovanissimo, nato nel 1946 a Pittsburgh, con importanti leggende del jazz americano, come esempio uno su tutte, Miles Davis. George Benson su Jazz Train con El Barrio.

0: un artista davvero sensibile, Gianluca Forzitelli, cantante e pianista di Napoli. Questo era un suo pensiero magnifico, devo dire, per Edoardo De Crescenzo con L'Infinità, brano scritto dallo stesso De Crescenzo nel 1982. Gianluca Forzitelli, pianoforte e voce.
1: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

0: grande otra.
1: Altra vocalist al femminile, questa volta con una cantante poco nota ma di gran classe. Lei è Giulia Firpo con il pianista Fabio Gorlier, un omaggio al Brasile di Gilberto Gil con questa Draw. Giulia Firpo, voce, e Fabio Gorlier, pianoforte. Il rock blues adesso di Steely Dan con questo piacevole riascolto, Night by Night 1974, Steely Dan.

La leggendaria formazione degli Steely Dan. Siamo nel 1974 con Pretzel Logic, terzo album da studio per questa band, per molti versi rivoluzionaria, con Donald Fagen e Walter Baker, colossi della musica per questa bella realtà newyorkese. Il brano ascoltato era Night by Night per Steely Dan. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train e Francesco Sciarretta. Vi auguro come sempre un ottimo ascolto, un buon divertimento con noi in radio come ogni settimana, e torniamo sulle orme di una formazione inglese che ha conosciuto una grande popolarità a livello mondiale tra gli anni 70 e 80. Loro sono Supertramp con un brano dai forti caratteri blues, Bloody Well Right, Supertramp.

Ancora suona anni 70, questa volta con Supertramp, mitica formazione inglese fra rock e blues con un tocco di progressive. Hanno conosciuto fama mondiale soprattutto fra gli anni 70 e 80 e un pizzico anche di anni 90, una formazione composta da 5 musicisti, di cui uno americano, il batterista, ovvero sia Bob Siebenberg, e poi Rick Davies e Roger Hodgson, fondatori di questa bella realtà britannica. Rick Davies pianista, Roger Hodgson chitarrista e cantante, con John Halliwell sax tenore e voci, e il basso di Doug Thompson. Ed era Bloody Well Right per Supertramp. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica su Jazz Train. Lo facciamo cambiando ancora suono e atmosfera con l'elettronica di una realtà come Swing Republic, che ripercorrono appunto i classici del jazz americano anni 40 con questa Ain't Got Rhythm. Con Swing Republic l'ascolto con Jazz Train finisce qui. Vi aspetto come sempre la settimana prossima qui in radio. Mi raccomando, scegliete sempre di ascoltare buona musica. Da parte di Francesco Sciarretta ancora un grande abbraccio e a prestissimo. Swing Republic con Ain't Got Rhythm.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Max Bellè presenta Vintage Club.

All'inizio di ringraziare chi curerà e guiderà la parte tecnica, cioè Brian Bellet. Ci tiene, è un ragazzo giovane che ci tiene. Allora, caro Brian, cosa hai approntato per questa puntata? Ah, faremo un salto nel 1979, dice lui. Con cosa cominciamo? Stupisci?

7, 8, 15 minuti. Blue Night From My Loves, che dura 14 minuti, bellissimo, meraviglioso, ma 14 minuti di brano, grazie Brian. Se fa gli applausi, ma va. Allora, continuando, Wind of Change. Alec Costantinos, è amico, sì, un amico mio egiziano, Costantinos, della Plaza de Toros.

Così. Pensate, questo è più lungo di Blue Night, quello che ti scrivevo prima. Ah, no, 21 minuti, bellissimo, perché Costantinos è bravo, l'orchestra, tutto quanto cantato, suonato dal vivo, però erano le abitudini. Posso dire una cosa? Quelle belle degli anni 70-80 suonare. Ancora? No, ma questa no, per favore, questa assolutamente no.

È il titolo del brano, l'anno ormai lo sapete benissimo, in questa puntata del Vintage Club siamo andati a ripescare 1979, che credo che sia quello che pullula di più per quanto riguarda le grandi e belle musiche che ci hanno accompagnato anche tutt'oggi, anche perché poi non so, io sono così che parto da speaker degli anni 80 e poi mi lancia questo e vi devo ammosciare.

Vintage Club. E no, ero confuso, mi fai confondere con questi brani meravigliosi. Stavo leggendo una cosa sempre degli anni 70 per quanto riguarda la musica. Ma noi continuiamo. E no, perché mi sono lasciato un po' andare. Angela Bolfield, Cold in the World, Underworm è il titolo di questo brano.

con la grande e bella musica che noi riusciamo a realizzare, a prendere da dove? Naturalmente soltanto esclusivamente dai nostri vinili che abbiamo in sede. In sede, cioè nel senso qua, dove? In studio, che poi è casa mia. Però abbiamo una stanza apposita dove noi registriamo, dove abbiamo tutti i nostri, tutte le nostre belle cose per fare musica. Io naturalmente il ragazzaccio dalla parte opposta del vetro. Un'altra Angela? Vai con le Angele oggi? Vabbè, vabbè.

Lo so. Beh, come ho detto all'inizio, che il 1979 è stato un trampolino, no? Un trampolino per tante cose che poi sono avvenute dopo. Dici, per forza, nell'80 che ha fatto cose dopo. No, ma nel senso musicalmente. Ragazzi, nel 79 c'è tantissima di quelle cose che ci siamo portati dietro, che poi le abbiamo addirittura anche rifatte, strarifatte. E voglio, senza nessun problema. E però c'erano anche tanti personaggi che poi sono spariti negli anni dopo e che naturalmente si è persa traccia. Cioè, una è Angela Dean, che ci siamo no. Sei cattivo, però non riesco a finire una frase, un concetto di base per far capire che siamo un po' intelligenti musicalmente.

Chi lo conoscesse Ashford Simpson li cacciavo chiaramente, che non possono stare all'ascolto del Vintage Club. Ashford Simpson sono quelli Salen as a rock. La conoscete, li conoscete, hanno fatto delle cose meravigliose che a noi ci hanno sempre piaciuto. Non si dice, ho detto una minchiata, guarda. No, vabbè, sono stato ridicolo. Sì. È un gaelico mischiato con in un vecchio dialetto del Congo centrale. Vabbè. Asphalt Jungle. Questo è il sound che capisci? Senti la diversità del suono, perché loro lavoravano in un'altra maniera. Frankie Time, Asphalt Jungle.

Estrai le atmosfere da questa, no, è il prossimo brano, lo so, Atmosphere Extraed è il prossimo brano, e questo sono Ashtal già.

Ulla. Ragazzi, come avevo detto all'inizio, il 1979 ha portato tanto, forse troppo. Vi ho fatto conoscere in questa puntata del Vintage Club quelli 4, 5, 6 sonorità diverse per quanto concerne suonare la batteria. Avete fatto caso? Vi ho dato, no, ci avete proprio fatto caso. Ma che lavoro a fare queste cose? X-Trade, estratto di mele, dice l'altro, di ma che mamma.

de chapaki e chapala. Chi usava tantissimo il sax, chi usava tantissimo le percussioni un po' camuffate, un po', come posso dire, messe sotto a un vaso, no? Puff, puff, puff, quel genere lì, no? E chi usava tante altre cose. Erano anni di esperimenti, erano anni merveilleux che io puntualmente ho vissuto. Lo so. È per la mia anzianità mi porta a darvi a voi indifferenti, a voi che non ci volete bene. Lasciateci almeno sognare. No, questo era Renato Zero. Abbiamo terminato un altro vintage, però prima voglio questo, perché se no non vado via. Allora faccio una cosa, vi saluto ora, vi bacio e vi abbraccio. Finiamo con un brano meraviglioso, San Salvador, Azoto, sempre attualmente 1979. Maxwell vi saluta, ringrazio chi ha curato la parte tecnica, Brian Bellin, e naturalmente tutti quanti voi che avete la voglia di ascoltare un qualcosa che non ascoltate mai.